Well, I tell you, that was the day.

sbaglia, ma ciò che mi fa stare bene ora sei tuo amore, e fuori è buio.

0: Radio 3 te le suona.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
7: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
8: Di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Mazza, fermi, che urlo.
1: Vi ricordo? Adoro. E proprio per schiarire i timpani, le idee.
2: Sì, sì.
1: Vi ricordate quei detti lì che mi facevano impazzire? L'alpinista russo Andrei per i boschi.
2: Ah, sì, quelli.
1: Ecco, ecco. Ed è così che apriamo questa mattina, va bene? Hola! Sono passati esattamente 2 minuti e 20 secondi dalle ore 6. Beh, ragazzi, è una precisione importante.
2: Direttore, segni sì. Tutti i ritardi e li metta sul conto, grazie.
1: Offro io oggi. Sentite, amici, ciao, ormai dobbiamo presentarci, secondo me no.
2: No.
1: Basta, ve l'abbiamo fatta a fette.
2: Noi siamo Mafalda sì. E Jack,
1: no.
2: Questi sono i nostri nomi.
1: Carl e Anna.
2: Siamo Carl e lei.
1: Sì, io.
2: Anna, che sono io, con la voce d'Anna. E siamo i...
1: Una volta eravamo gli amici in affitto, adesso siamo i Mocha in affitto.
2: Sì, e gli scappati di casa.
1: Ma la sigla, nonostante cambino il nome, cambino i nome.
2: L'italiano è rimasto con Andrei.
1: La sigla resta invariata.
2: Perché noi,
1: sì,
2: Carl, Andrei and Anna, canteremo questa canzone.
1: Anche
2: tamana.
1: La tizia,
2: Va bene.
1: Sullo scopettone, sulle mani.
2: E sui...

0: Romagnola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Se siete convinti di avere dei problemi, sì, vado a raccontarvi quello che sto passando.
2: Oh, posso? No, ma aspetta, Gianni, chiedi a Gianni la base, che base vuoi?
1: Voglio una base problematica, leggera.
2: Triste o...
1: No, no, adesso non facciamo sempre tristoni.
2: Vabbè, ti assecondiamo mentre parli, dai.
1: Allora, sì, mi sono vestito al buio, infatti ho preso sto maglioncino del 64.
2: Posso dirti che invece stamattina ti stavo guardando, te lo giuro, e stavo pensando che mi piace vestito così?
1: Ma vedi, vedi la maglietta sotto blu che stona?
2: Ah, è vero. E lì va là. Elevala, resta solo col collo.
1: Elevala vuol dire alzala.
2: Elevala,
1: elevala, tirala.
2: Elevala.
1: Vabbè, questo è il primo problema.
2: Sì.
1: Secondo, ho notato di aver preso questi pantaloni mezzi lino, mezzi. Sono un po' grandini e mi cadono. Quindi mi vedrete alla TV ogni due minuti tirar su i pantaloni dal sedere.
2: Aspetta che ti guardo dalla telecamera. Ho capito, bisogliini.
1: Sono grandi.
2: Sì, ho visto.
1: Vabbè, ho sbagliato.
2: Un po' abbondanti lì. Vabbè.
1: Altro dramma. Sì. Così almeno uno dice, vabbè, ma oh, guardando il
2: se lui è messo così per me oggi, io sto una fragola.
1: Cosa c'è dentro secondo te qua?
2: Di solito la colazione con lo yogurt, la frutta fresca e cosa metti la granula.
1: Granula. Lo vedi cosa c'è dentro? Il niente.
2: C'è solo frutta.
1: C'è frutta e qualche scaglia di cioccolato. Io devo tirare così fino alle 10. Ce la faccio?
2: Scusami, che fine ha fatto lo yogurt?
1: Non
2: mi sei dimenticato?
1: Non mi sono accorto di non averlo cioè non so ieri cosa è successo, ho sgarellato tutto.
2: Aspetta, ma non lo avevi in frigo o non lo hai messo nell'apposita ciotola?
1: No, non l'avevo in frigo, ho aperto il frigo stamattina come sempre e ho detto ma è lo yogurt?
2: No,
1: niente.
2: Oddio, sono quelle scene dove ma è lo yogurt?
1: È lo yogurt?
2: Eppure
1: eppure era lì.
2: Era lì.
1: Ieri ero convinto di averne due. Perché poi c'è la pausa, sei andata a fare la spesa, bla bla bla. E niente, oggi mi mangio mango e cioccolato.
2: Però ho visto, alla fine la frutta l'hai portata comunque.
1: Eh sì, quella ce l'avevo.
2: Cioè,
1: fatto
2: vabbè,
1: fuori mezzo mango.
2: Ok,
1: qua
2: buono.
1: C'è mezzo mango maturissimo.
2: Buono.
1: E cioccolato fondente all'85% che vi consiglio.
2: Ah, perché... ma lo prendi già a scaglie?
1: No, almeno quello lo faccio io.
2: Ah, vabbè, no, beh, sai, io una volta compravo le goccioline già fatte.
1: Ma dai.
2: Sì, comodissimo.
1: Capito, però costano 12,90.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: A farle tu costa 1,20.
2: Allora, amori, come va? Come state? Come va? Dove siete? Con chi? Com'è il mood del giorno? Tanto il numero al quale far sapere tutto ciò è sempre quello, non l'abbiamo cambiato, 079-449-9537. Ho un consiglio da chiedervi. No, giuro, pratico, perché non riesco a far venire pulito un pantalone, vi devo chiedere una roba, vi dico anche di cosa è sporco, magari mi date una mano, ma adesso cominciamo con la musica, poi vi chiedo.
1: Va bene, qualcuno chiede, hai messo i boxer o il perizoma? Beh, il perizoma,
2: tu?
1: Sempre.
2: Ma è il solito.
1: Io sempre.
2: Ma neanche brasiliana, è lui proprio il filino interdentale.
1: No, no, a me piace proprio.
2: Sì, sì.
1: Scivolino.
2: Elevala.
1: Che immagine.
2: Elevala.
1: Elevala, dai.

0: vi adoro, vi seguo ogni mattina vicino a Fitto mentre mi reco al lavoro per il turno del mattino. Siete fantastici, vi adoro davvero.
1: Ma amore, ma chi è qualcuno che abbiamo pagato? Sarà tua zia?
2: Credo sia dentro nel calderone delle 200 persone pagate.
1: Ah, quelle pagate, sì.
2: Sai quelle che ho speso?
1: Sì. Vabbè. Beh, è stato un buon investimento però, eh?
2: Una su 200 accettato. Poi, amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Pronto per il weekend lungo, beato lui.
1: Ah, io domani mattina sono in onda da sola, amici, Dalle 9 a mezzogiorno. State con me.
2: Sì.
1: Non abbandonatemi.
2: Oh, io domani sono a casa e me ne vanto anche. Domani,
1: e dillo,
2: sì.
1: State con me.
2: State a casa con me. Allora, ma prima, dice, weekend lungo, ok, ma prima domani finalmente tatuaggio. C'è quell'emozione del tatuaggio.
1: Beh, ma e cosa tatui? Cosa fai? Dove?
2: Ecco, dove, cosa e no, quando lo sappiamo. Beh. Domani. Oh. Grande, grosso, piccolo.
1: Vogliamo
2: minuscolo.
1: Sapere tutto.
2: Poi dice Pietro dalla colonna infinita di Ponte Tresa, quindi ci dà anche un consiglio sul traffico. Che
1: Ma diciamo, sono solo le 6:12, meno ragazzi, meno.
2: Però il Malcantone lo sai, quella è la strada.
1: Vabbè,
2: ce n'è una sola.
1: Sì,
2: poi devo venirti a farti compagnia. Fammi sapere, Diego il poeta.
1: A me? Domani?
2: Eh sì, a me.
1: Vabbè, amore, se non hai altro da fare, volentieri.
2: Magari ti parla del suo libro. Potrebbe essere.
1: Va bene.
2: Poi, buongiorno, quanti messaggi. Oggi è la giornata della Madonna di Fatima, facciamo una preghiera per tutti per avere salute. Io sono stato a Fatima.
1: Davvero?
2: È un posto, lo dico ragazzi, lo sapete, l'ho detto con tutto il cuore. Non sono un frequentatore di chiesa, lo
1: sapete. Sì, lo so.
2: Ma quando
1: non sai neanche i canti.
2: Non so i canti, ma non lo dico con vanto.
1: No,
2: è così, punto. E quando sono stato a Fatima, ti spiego la situazione.
1: Ma poi perché sei stato a Fatima?
2: E perché sono andato in vacanza lì.
1: Ah, ok, no, non essendo tu super credente non capivo il motivo, no. Ok?
2: Però un posto così carico di storia. Sono arrivato, ve lo giuro, ho sentito qualcosa. Non lo so che molte volte è suggestione, tant'è che mio figlio, lì aveva 16 anni, si è messo a piangere.
1: Ma davvero?
2: Senza che nessuno dicesse niente, lui ha cominciato a lacrimare e fa: papà, non lo so, sono emozionato, mi viene da piangere.
1: Ma sei stato lì anche a dormire?
2: No, sono stato lì in giornata, ho visitato il tutto, mi è piaciuto molto, c'è sta piazza gigantesca, poi vedi gente in ginocchio, che fa tutta questa via.
1: Tutto in ginocchio?
2: Sì.
1: No, fanno la via in ginocchio.
2: Sì, c'è una specie di linea centrale in questa piazzona e se la fanno in ginocchio, credo.
1: Davvero?
2: Ha un significato, non me lo chiedere, sai che non sono avvezzo, però so che ha un significato serio e ci ho trovato delle emozioni
1: ma
2: giganti.
1: Ma pensa a te.
2: Scusate la parentesi seria.
1: No, mi è piaciuta.
2: Quello è. Poi
1: comunque vi devo chiedere il consiglio sui jeans, anche se adesso abbiamo toccato il tasto spirituale.
2: Beh, potrebbe essere.
1: Posso chiedere al volo, poi leggiamo i messaggi?
2: Va bene, va benissimo.
1: Allora amici, ho un problema. Non mi sono accorta quando è successo, cioè io non so esattamente cosa sia, ma mi sono ritrovata sulla chiappa dei jeans.
2: Quale?
1: La chiappa sinistra.
2: Ah, non è quella del portafoglio allora.
1: No, il portafoglio ce l'ho in borsa io.
2: È giusto, è vero.
1: Mi sono ritrovata una macchia di qualcosa di tipo resina. Avete in mente quella consistenza lì? Non bella.
2: Ma dura o viscosa?
1: Allora, adesso non è più troppo appiccicosa, ma ha creato...
2: Come possiamo dirlo?
1: Allora, è un mix tra cera a caldo che si è asciugata.
2: Sì.
1: Ok? Resina.
2: E chewing gum. Immaginavo.
1: Ecco. Quindi, se ho provato a passare a lavarlo con sapone, ciao, niente, come se avessi fatto una carezza, ok?
2: Ma
1: ho provato a un certo punto con la punta di un coltellino.
2: Ma va?
1: Perché nelle righe dei jeans, avete in mente che i jeans hanno le righette?
2: Si insinua. Elevati, no? Si insinua. È vero.
1: E con la punta del coltello nelle varie righe passavo.
2: Quanto? 2 ore di lavoro?
1: Ma no, ho provato, vedevo che un po' si toglieva. Però non posso levarla così, è troppo grande.
2: Ma una spazzoletta tipo...
1: Ci ho pensato pure di bucare il jeans, è uno dei miei jeans preferiti.
2: Invece col coltello niente paura.
1: E no, sono...
2: cioè con la mannaia no, ma con
1: no,
2: la spazzola.
1: Ma infatti sono andata solo nelle righette lì, ho mollato il colpo. Ragazzi, cosa usate? Perché ai tempi, vi parlo di 10 anni fa, quando ancora ero oltre confine, c'era un prodotto che si chiamava Avio.
2: Avio?
1: Sì.
2: Non ho mai sentito.
1: Davvero?
2: No.
1: È un prodotto altamente infiammabile, trasparente. Beh, che ha un odore che però a me piace molto forte. L'avio leva quelle robe lì.
2: L'avio, come l'avio, ti
1: l'avio leva.
2: L'avio come ti l'avio.
1: L'avio leva mentre vi levate. Mamma mia, che mattinata difficile. Fatemi sapere.
2: Cosa vuoi sapere, tra l'altro, dalla gente? Perché è lì che aspetta la domanda.
1: E cosa usate voi per levare ste robe?
2: Ah, c'è un prodotto.
1: Cioè, che prodotto c'è qui da noi che ne abbiamo di super validi? Che almeno faccio la svolta.
2: Ho capito.
1: Che possa levare cicca barra cera caldo barra. Cos'era l'altro?
2: Mani morte di persone, sì. Tante cose che sono appiccicate.
1: Resina.
2: Va
1: però
2: bene.
1: Sul jeans e non su un vetro, perché sul vetro siamo bravi tutti. Sul jeans, no.
2: Allora, per i jeans.
1: No, devo andare in musica, me lo leggi dopo.
2: Ho capito, ma ti danno i consigli, neanche
1: dopo
2: uno.
1: Li leggiamo tutti, no, sono in super ritardo, ci licenziano.
2: Che cattiva,
1: sì.
2: Mamma.
1: Sì, sì. Prima hai nominato un certo Pietro, qua c'è 13 Pietro.
2: Figlio di? Figlio di?
1: Di coso, dai, che assomiglia a mio papà.
2: Ciao.
1: Sì, dai.
2: È andata ormai.
3: Sarà bellissimo, l'aspetto come l'ultima cena. Sarai bellissima, ma il minimo che aspetto da te. Sarà anche colpa del tuo aspetto, ma di me non ho rispetto. E mi sporco

0: Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi.
0: Ma
1: sì,
0: cavolo, non mi veniva.
1: Perché poi c'è l'altro invece, che è figlio di Gigi D'Alessio.
0: Che però si chiama
1: LDA, mi pare.
0: LDA, vero? Sì, sì, sì. Bravo, bravo, bravo.
1: E poi c'è quello di Gasman. Eh sì.
0: Che invece si chiama però Gasman.
1: Ha un nome.
0: Cioè, però ha un nome. E poi sempre Gasman.
1: Sì, non è che sei nascosto, eh?
0: No. Mm. Allora, amici, grazie, quanti bei suggerimenti. Allora, mi si sono sporcati i jeans. Non so bene né come né quando né perché, ma levati dalla lavatrice, dove ho detto "Ah, che belli puliti", dietro c'era una maxi chiazza.
1: Sì.
0: Orrenda, dura, misteriosa. Ho detto
1: ma cosa hai calpestato?
0: Non lo so, ma è un mix tra resina, chewing gum e cera caldo. Tra i vari suggerimenti che stanno arrivando, ragazzi, non lo sapevo, ferro da stiro e carta da forno.
1: Sì, poi metti dentro a 180 gradi per 20 minuti, ti esce croccante, croccante, croccante. Ma sai
0: un
1: che buono
0: filo
1: jeans?
0: Di sale,
1: un po' di olio crudo, là, che buono. Per i jeans,
0: sì,
1: ci scrive Hector.
0: Hector.
1: Anzi,
0: Hector.
1: Perché ha l'H.
0: Sì, sì.
1: Spruzza WD-40.
0: WD-40. Ma si chiama così il prodotto?
1: WD-40. WD,
0: sì,
1: di Domodossola.
0: Sì.
1: www.maxibi.com.
0: No, no, aspetta, no, perché hai detto... Ah, ho capito. Beh, me lo sto segnando, scusatemi.
1: Sì, sì.
0: Allora, WD-40, sì.
1: Spruzza a secco,
0: sì,
1: interno ed esterno, lascia riposare, poi lavatrice, a quanto pare, o...
0: Spruzza a secco.
1: Scioglie anche le peggio cose.
0: Poi segno ferro da stiro e...
1: Interno
0: e
1: esterno.
0: Carta da forno.
1: Sì.
0: No, carta da forno, solo esterno. Sì, ho capito.
1: E l'altro non
0: spruzza secco, esterno, interno.
1: Adesso,
0: ok.
1: Non è che la carta da forno va su tutto, eh?
0: No,
1: la
0: ho capito.
1: La carta da forno la devi usare per la friggitrice aria calda, quella sì.
0: No, qui per il jeans, eh?
1: Sì, sì.
0: Sì, ok, in avanti.
1: Vado.
0: Sì.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Prova a scaldarla con il phon e grattare tra le righette hashtag trama e ordito.
0: Ciao, oddio, ragazzi, trama e ordito non lo sentivo da una vita. Quanti termini che si abbandonano negli anni, no?
1: Ci sarà un motivo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Non è che tutto si abbandona a casa.
0: Sì.
3: Ciao, Maghe.
0: Ciao.
1: Però, raga, scusate, adesso io non è che sono qua a fare la bella statuina.
0: Guarda, ti giuro.
1: Siamo due, saluti tutte e due. Ma che cavolo? Ma adesso
0: ma chi è che sta soffrendo per i jeans? Io o te?
1: Ho capito, ma io mi sento escluso.
0: Sì, raga, salutatelo, che se no ci rimane male, dai.
1: Beh, anche tu ci rimarresti male.
0: No, è vero,
1: male,
0: ci rimane male anch'io, è vero, è vero.
1: Scusa.
0: No, è vero, è vero.
1: Uno sì, lo accetti, tre
0: sono
1: no.
0: D'accordo, sono...
1: Ma scusa, aspetta, parto io. Ciao, Maxi, sei grande. Poi...
3: Ciao Maghe.
1: Sì, va bene, ma è saltato a casa.
3: L'audio è una figata. Lo usavo in negozio da mia zia per togliere delle macchie dal pavimento. Magari qualche cliente che entrava, ti appiccicava la cicca.
0: Vedi.
3: Sul pavimento, in mano.
1: Sul pavimento.
0: Sì. Che diverso.
3: Tiravi fuori il magico audio.
1: Ah, la parla dell'avio.
0: Eh
1: del
0: sì.
1: Però è per pavimento, anche per il jeans.
0: No, no, beh, allora, attenzione, l'avio ha salvato situazioni imprevedibili e inaspettabili, però devo dire che non penso di averlo mai fatto sui vestiti, sulle superfici veniva una meraviglia.
1: Ah,
0: sì. Però...

0: Bellingham, metti nel freezer.
1: Perché? E si congela, si secca.
2: Amori, avete ragione, ma non è più bello solido, non è più una massa in forno. Cioè, ormai è piatto. Avete capito cosa voglio dire? Non è una bella pallottolina, è piatto ben attaccato.
1: Ti ci sei seduta, eh?
2: Chissà che cavolo è.
1: Chi lo sa?
2: Vabbè,
1: sentiamo.
2: Andiamo.
3: Permaloso, ciao Max.
1: Cominciamo,
2: amori, bravi, grazie.
1: Grazie,
2: allora,
1: ragazzi,
2: sentite, andiamo un salto pubblicità, così diamo anche un'occhiata al traffico, vi va?
4: Telesuona, questa è Radio 3i.

0: me per l'oroscopo.
1: No,
0: fermi.
1: No,
0: aspetta.
1: No, non ci sto.
0: Faccio la richiesta davanti a tutti, siete pronti? Aspetta, va indietro. Arrivo, ragazzi,
1: Per fare l'oroscopo, c'ha GPT.
0: Allora. Tesoro, buongiorno, senti, mi devi fare un favore immenso. Sì. Mi dovresti prendere, sai che sono in onda con Maxi, no?
1: Ciao.
0: Questa settimana, ti saluta. E settimana scorsa siamo in onda dalle 6, ok?
1: Sì, non gli interessa.
0: Ci devi fare, per favore, devi prenderci i migliori oroscopi del giorno del mondo,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Prendere il migliore, mixarli, vedi tu, e darcelo in maniera ovviamente concisa, radiofonica, perché non è che abbiamo tanto tempo.
1: No, infatti.
0: Dalla 12ª posizione alla prima, oroscopo del giorno. Grazie.
1: Sì. Adesso voglio vedere se.
0: Vediamo.
1: Se mette Vergine all'11º posto, vuol dire che va a ripescare queste cose.
0: No, vuol dire che la Vergine in questi giorni.
1: Per 10 giorni di fila.
0: No, beh, dai, saranno 3-4.
1: Ma quando?

0: sbagli da quando abbiamo iniziato, che sono undicesimo.
1: Oh, oh, oh.
2: Beh, guardalo.
1: Allora, cosa faccio? Te lo giro o lo leggo io?
2: No, non giramelo.
0: Giramelo, no, leggo, e lo leggo in diretta.
1: Aspetta.
0: Sono undicesimo. E vabbè, e tu sei seconda. Sicuro.
1: Allora,
0: come l'oro.
1: Aspetta.
0: Guarda, è Acquario, primo, secondo, terzo. E ride. Cosa ridi?
1: E non posso spoilerare per gli ascoltatori. Dai, facciamo l'oroscopo, te lo giro subito, guarda, voilà. Ragazzi, ho proprio chiesto di prendere, giuro, tutti gli oroscopi migliori in assoluto del giorno. Mm. E fare un mix e capire. Io vi giuro che non ci ho messo becco.
0: Comunque non sto vivendo bene questa cosa dell'astrotris. Per fortuna la smettiamo. La
1: sì, sì, almeno la finiamo. Allora, fermi. 3.
0: Sì, ma non è possibile.
1: 2-1.
0: Ma sì, ma non è.
1: Partiamo.
0: Ma, no.
1: Oh, ma senti, partiamo dall'ultima posizione. Oroscopo del giorno.
0: Io lo dico a tutte le persone come me che hanno un segno sempre tra l'ultimo, il penultimo e il terzultimo: prendetevela con la Margherita Zanatta.
1: Ma io non c'entro niente.
0: La trovate a Pazzallo tutti i giorni in zona, diciamo, pasti, perché per il resto non c'è. Fate voi. Allora, 12° posto, ebbene sì. Pesci, per l'ennesima volta.
1: Ancora?
0: Eh sì, cambia. Allora, oggi siete in modalità salvaschermo. Vi muovete, ma dentro il nulla cosmico.
1: Aia.
0: Lo so. 11° posto, che faccio, lo dico?
1: Beh,
0: è inutile.
1: Ormai lo sappiamo, però.
0: Noi. Così, noi.
1: Noi della Vergine.
0: Noi della Vergine. Avete pianificato tutto, esatto. Peccato che la vita oggi giochi a Jenga con i vostri programmi.
1: Oddio, Jenga, non ci gioco da una vita.
0: Quello con i legnetti.
1: Sì, sì, me lo ricordo, da infilare, tira via, sì, la torre.
0: Tira via l'oroscopo, ecco, tira via. 10° posto, dici, dai, oggi del cancro non sono ultimo. Beh, ci siete, 10° posto.
1: Beh...
0: sempre gli stessi.
1: Sì.
0: Emotivi come un finale di film triste, ma senza popcorn, quindi non puoi sgranocchiare manco nulla. Evitate drammi inutili, cari cancro.
1: Ecco.
0: Nono posto.
1: Toro.
0: Toro.
1: Ah.
0: Il cosa sono? Le corna.
1: Corna.
0: Testardi deluxe, anche davanti all'evidenza dite no, io resto così. Monumentali.
1: Ah.
0: 8° posto.
1: Sì. Ariete.
0: Capricorno.
1: Ah.
0: Avete la motivazione di una batteria al 3%. Funzionate, ma a scatti. 7° posto.
1: Dici.
0: Chi?
1: Sto leggendo i messaggi, scusami.
0: Ma cosa te ne frega dei messaggi?
1: Beh, i nostri amici stanno scrivendo: possibile che noi dei pesci da 2 settimane siamo all'ultimo posto? Un po' di gioia, no? Ma ragazzi, voi dovete essere onesti e dirci:
0: no.
1: Ma state riscontrando della verità?
0: No.
1: Perché magari è un periodo che le cose non vanno proprio, cioè non state una fragola.
0: Secondo me, io dico la mia.
1: Facci sapere.
0: Chatti è bravissima, perché per carità aiuta tanto, però va a ripescare sempre gli stessi.
1: No.
0: No.
1: No. Andiamo avanti.
0: Vabbè. 7° posto. Scorpione. Silenziosi, profondi e pronti a segnare tutto sul taccuino della vendetta. Che teneri.
1: Urca.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia, le persone vendicative mi fanno tanta paura.
0: 6° posto, un po' te lo meriti, Bilancia.
1: No, il mio ragazzo, perché?
0: Indecisi pure su cosa ordinare al bar e soprattutto se resto con lei o non resto
1: Guarda,
0: con lei.
1: Guarda, sei proprio uno stupido, perché questo l'hai inventato tu.
0: Ma no, ma no. Però tranquilli, però tranquilli, potete sfogarvi col suo amico, che è sicuramente più simpatico e più gentile. Oh.
1: Però una bella, poi.
0: 5° posto. Gemelli, parlate, e alla fine convincete pure voi stessi. Che magia. Gemelli, sì. 4° posto.
1: Quarto.
0: Scusa. L'ultimo del segno, cioè dell'oroscopo, che è l'Ariete. Carichi a 1000, forse anche troppo. Attenzione a non travolgere anche i semafori. Le altre 3 le facciamo dopo.
1: Mi fermo al semaforo di Doja Cat e torniamo con il nostro podio.

0: Meraviglioso Max e cara Marghe, buongiorno.
1: Giorno,
2: saluta.
0: Nella galleria del Monte Ceneri non c'è niente di particolare, non ci sono neanche i semafori accesi o il limite di velocità 80 km orari, quindi si viaggia tranquillamente. Buon lavoro, un abbraccio.
1: Ma amici, scusatemi, le persone che erano in autostrada che fine hanno fatto?
2: Allora, in tanti ci segnalano, ragazzi, guardate che non c'è niente di particolare. Lo diciamo perché, così mettiamo poi i puntini sulle i. A due, direzione nord, la galleria del Monte Ceneri e tra la galleria e Bellinzona Sud, in entrambe le direzioni, pericolo, persone sulla strada. Nessuno di voi le ha viste, effettivamente, però... Occhi aperti, magari non le avete viste voi, ma ci sono.
1: O magari attenzione. Siete voi. Sei quelli.
2: Ciao! Ascolta, non vedo nessuno sulla strada.
1: Allora.
2: Non credo. Allora andiamo con il terzo, secondo, primo posto.
1: Aspetta, certo! Quindi, oroscopo del giorno.
2: Sì, non c'è grandi sorprese, sempre gli stessi. Poverini. Sagittario, terzo posto. Ottimismo a palate, oggi vendete sogni anche a chi voleva solo un caffè. Sentite l'acquario, adesso io sono contentissimo per te, ma senti, è sempre la stessa solfa. Senti, acquario, secondo posto. Idee geniali. È sempre questo, genialità, idee geniali.
1: Sì,
2: idee geniali, un filo folli. Ma oggi funzionano, eppure bene. Attenzione a chi è insieme alla bilancia perché è indeciso.
1: Questo
2: è un oroscopo diverso.
1: Stupidino.
2: Primo posto, signori e signori. Chi è?
1: Aspetta, no.
2: Sì. Brava. Primo posto.
1: Chi mancava, lo scorpione forse?
2: No, il leone.
1: Il leone.
2: Re e regine della scena, oggi tutto gira intorno a voi, anche il meteo probabilmente.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Senti Max, mi mandi in onda quella nota audio che vedo lì tra i vari messaggi, così poi vado in pub.
2: Allora, nota audio, quella da 18?
1: Penso di sì.
2: Vado.
3: Buongiorno, sono appena passato tra Bellinzona Sud e la galleria del Ceneri.
2: Com'è?
3: Ho visto una persona con uno zaino, ma era ferma nel posteggio verso direzione Bellinzona Sud.
1: Però fermi, se era ferma nel posteggio poteva.
2: Beh sì.
1: Cioè.
2: L'importante è che non sia in mezzo alle carreggiate, sulla carreggiata e via.
1: No, nel senso, non mandateci foto di quelli che sono lì magari che alla sosta per la pipì. No. No, però ok, grazie mille ragazzi.
4: Questa è Radio 3i, e le suona Radio 3i. Questa è Radio 3. Telesuona.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Amag Ticino presenta...
6: Che bonus! E che promozioni!
7: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
6: Che amore di affari!
7: Andiamo?
6: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Il numerologo numero uno nel mondo dei mondi. Sì. E scusatemi se ve lo dico, qui in Ticino ce l'abbiamo solo noi. Sì.
2: Doveva chiamarsi Giovannona e invece hanno deciso i genitori, stranamente, di chiamarlo Mattia. Mattia come Casalino!
1: Sì. Buongiorno!
3: Buongiorno!
4: Buongiorno! E poi Giovannona non sarebbe neanche stato così male del resto. E
1: guarda, perché oggi parlavamo di problemi, di vari misunderstandings che hanno portato a nomi storpiati all'anagrafe. Mm.
4: Sì. Certo, sì, ecco, sì. Pensa quanto può avere un significato anche a livello numerologico con i nomi, perché le lettere sono numeri, quindi cambierebbe anche la frequenza quando cambiano nome. Oppure quando ti chiamano con un diminutivo o un appellativo, pensa.
1: Cioè, ma scusaci Matti, condiziona che cosa? Cioè, se invece che chiamarmi Marghe, da domani Max mi chiama Titta, come mi chiama mio padre?
4: Cambia perché le tue lettere cambiano la frequenza dei numeri, è un po' come le aziende che hanno un consulente numerologo che danno il nome per dare quella frequenza. Ti faccio un esempio di Chanel numero 5,
1: giusto,
4: che ha quel numero lì, però anche il nome ha una frequenza, oppure Google, tutte queste aziende che hanno dato il nome seguendo delle lettere, anche Apple, no? Con la Amazon, tutte lettere con la prima lettera per essere i primi, e portano una frequenza, quindi anche il nome. Ci sono delle persone che dopo aver fatto delle consulenze, che casomai si intrippano un po' con i numeri, cambiano il nome anche.
1: Pensate.
2: No, perché sì. Una bambina è stata chiamata invece di Daphne Nafta, proprio per un errore.
1: Sì, sì, sì, ma non benissimo, insomma.
2: Però adesso lo stanno cambiando, ovviamente, anche perché non credo che in Italia sia legale, perché è successo in Italia, sia legale chiamarsi bello. Nafta.
1: Lo cioè, sapete Nafta. Che, lo dicevo fuori onda Maxi, il mio secondo nome è Micol, con la M senza la E, Micol. Okay. Nome preso dal giardino dei Finzi Contini che ha letto mia madre, ok?
2: Sì.
1: E una ragazza simpaticissima, stupenda, che si chiama una parola buona per tutti, tu la conosci Mattia Casalin?
4: Certo, assolutamente,
1: ecco,
4: sì.
1: Anche lei va spesso a Radio DJ, perché anche il nostro Mattia va a Radio DJ. Lei mi ha detto che dovrei farmi chiamare Micol per avere le frequenze giuste per quello che è il mio periodo.
2: Non Margherita.
1: Sì.
4: Ah, pensa, sì. È Ginny, intendi Ginny, la droga. Sì, sì, sì, mia cara amica, sì, sì, è vero, vedi?
2: Ma tu sei Micol, di faccia?
1: Sono più Micol che Margherita, è vero?
2: Sì, però senza la E.
1: Senza, si vede, eh?
4: Comunque... In tutto questo vorrei ricordarti che il giardino di Finzi Contini è stato girato a Ferrara, dove abito io.
1: Ragazzi, quindi... il cerchio si chiude. Ciao Mattia, è stato bello, via.
2: Sì, tutto il resto non vale. Tutto
1: basta.
2: Questo.
1: Ma oggi che sei qui con noi, prima di lanciare il tuo libro, del quale vado non orgogliosa di più, di cosa parliamo? Come possiamo far lavorare un po' da casa i nostri amici in affitto?
2: Grazie ai numeri, ovviamente.
4: Allora, oggi vorrei parlare con voi per quanto riguarda l'anno personale, che è un calcolo semplicissimo che riporta ad una cosa molto importante, che è come stiamo vivendo questo anno ognuno di noi. Cioè, ci sono due differenze nella numerologia, l'anno universale e l'anno personale. L'anno universale, ossia una frequenza per tutti, è il 2026 e si calcola sommando il 2 più 2 più il 6 che fa 10, quindi è una frequenza 1, quindi stiamo iniziando un nuovo ciclo quest'anno per tutti, per tutto l'universo, per tutti. Questo è l'anno universale, ma l'anno personale ha un altro calcolo, perché ti fa capire io personalmente, noi personalmente, dove siamo, perché i cicli della vita sono 9.
1: Ma dove siamo o dove stiamo andando? Scusami se ti ho interrotto,
2: no,
1: ma è
2: dove
1: importante.
2: Siamo, dove siamo?
1: Ah, ok.
4: Diciamo che è una frequenza che siamo all'interno di quella frequenza. Essendo 9 cicli della nostra vita, ogni anno ha una frequenza. Una ha una frequenza di iniziare un nuovo progetto, una ha una frequenza di comunicatività, una ha una frequenza di per quanto riguarda le relazioni, l'abbondanza di denaro. Ogni anno ha una frequenza diversa e noi dovremmo sapere in quale frequenza siamo, perché possiamo spostarci. Nel senso, io nell'anno personale 3 mio, che era 3 anni fa, 2 anni fa, Sì. Oh, sapendo che l'anno personale 3 porta alla comunicazione, ho detto qui arriva qualcosa che riguarda la mia comunicazione, e guarda un po', arriva la proposta di fare un podcast con Spotify, e ho fatto il podcast dei numeri con Spotify. L'anno successivo era un anno 4 per me, perché gli anni a seconda del tuo compleanno poi cambiano.
2: Sì.
4: L'anno, il numero 4, che è un anno che vuole che è un numero che vuole organizzazione, vuole la parte tangibile, vuole la materia, guarda un po', mi arriva la proposta per scrivere il libro. Quindi era tutto un po' collegato, no, la cosa. Però forse noi non ci facciamo caso. Oppure nell'anno personale 2 tante persone si sposano perché è l'anno della coppia, l'anno personale 6 invece aumentano e migliorano le relazioni che vanno, le relazioni che arrivano o che vengono. Queste sono le varie frequenze.
2: Mattia, scusami, per interagire con il nostro pubblico e prima di andare in musica,
1: sì,
2: cosa ci dobbiamo far dare? La data di nascita?
4: Allora no, il calcolo sembra difficile ma non lo è. Allora, teniamo come punto di riferimento il 2026, che è l'anno 1, quindi questo 1 qui,
2: sì,
4: lo sostituiamo all'anno di nascita, ossia io sono nato il 13 settembre 1979 e devo fare 1 più 3 più 9 più 1, ok? Quindi non calcolo più il 79 ma il 2026, quindi è giorno più mese più 1 che riguarda il 2026, per capire in che anno ci troviamo adesso, giorno più mese più 1 in questo caso del 2026.
2: Questa sarebbe 5 il totale?
4: Per me sì, esatto. Allora, esattamente.
1: Scusami, ho Matti, capito. Scusami, ma mettiamo uno perché in base ai calcoli che abbiamo detto dei cicli.
2: Perché il 2026 è l'anno 1, dice, lo calcoliamo come 1, l'ha appena detto.
1: Ma perché?
4: Esatto. Perché il 2026 è la somma 10 che è ridotto ad una cifra, dall'1 a 9 è 1. Quindi io ti ricordo che Maxi ci è arrivato subito, Margherita. Maxi ci è arrivato subito.
1: Ma infatti l'ho scelto per fare radio con me, non a caso, come supporto, come mio bastone per la vecchiaia.
2: Allora, chiediamo questo al pubblico, così lo rendiamo facile.
1: Sì.
2: Mandateci la vostra data di nascita, ma solo il giorno il mese.
4: Sì, esatto, così noi calcoliamo il resto.
1: Bravo!
2: Quindi non so, sono nato il 5 di maggio, il 5, basta, va bene quello, poi noi ci aggiungiamo l'uno e quant'altro.
1: Ok, quindi così scopriamo che periodo state vivendo adesso.
2: Sì, sì, okay. Esatto, brava.
1: Insieme al nostro Mattia dopo la musica, ok?
0: Radio 3, 3, 3.

0: ospite telefonico, purtroppo. Ci piace averlo di persona, ma l'abbiamo al telefono. Mattia Casarini, il numerologo numero uno, che oggi ci parla dell'anno personale e, in base a questo anno personale che si calcola in modo facilissimo, ci fa capire come stiamo vivendo proprio questo anno. Allora Mattia,
1: Casarini.
0: Ho detto Casarini?
1: Mi sa di sì, forse ho sentito male io, vabbè, comunque
0: perdonami
2: ogni tanto capita, ma essendo veneto è facile ricordare che finisce per in.
1: Esatto.
0: Per in, no, ma poi il problema è che lo so, cioè dirlo sbagliato lo sai, è strano.
1: Allora devo dire che sta sveglia alle 4 da due settimane, non ci sta dando dei buoni,
0: come
1: ci sta portando,
0: come calcolare l'anno personale. Allora, il vostro giorno di nascita può essere, non so, il 13, può essere il mese, quindi non so, settembre, il 9, fate la somma del 9 più l'1 più il 3 fa la vostra somma e noi aggiungiamo l'1 che è il 2026.
1: Bravissimo.
0: Ok, sono arrivati una marea di messaggi, Mattia, te li sparo a caso, come vuoi fare?
2: Assolutamente come vuoi, sono sul pezzo.
0: Allora, Simona,
1: sì.
0: 17 10, quindi 1 più 7 8 più 1 fa 9 più 1 10, se ho capito bene.
2: Quindi vuol dire che è nell'anno personale 1, perché ricordiamo sempre che poi vi arriverà sempre una cifra, un numero a due cifre, no, in questo calcolo, però bisogna sempre poi sommarlo per ridurlo ed andare da un numero dall'1 al 9, in questo caso il 10 diventa un 1. Quindi cosa vuol dire? Che, come si chiama, dicevi, Maxi?
0: Simona.
2: Ok, quindi l'anno universale, l'anno personale 1 è un anno appunto di nuovi inizi. Quindi cosa dovrà fare Simona? Intanto bisogna stare attenti a quello che succede intorno, perché arrivano delle nuove proposte di lavoro, in cambio vita, potrebbe esserci stato un trasloco lo scorso anno, quindi ha cambiato la casa, quindi inizia un nuovo percorso, perché l'anno personale 1 ti porta in una nuova stazione, dico io, con una nuova valigia vuota da riempire.
1: Bello.
2: Perché tu hai 9 anni poi da fare con dei progetti completamente diversi. Quindi Simona, l'anno scorso hai eliminato ciò che non serviva più nell'anno 9, perché quest'anno, nell'anno 1, si parte con un nuovo progetto. Le persone poi, che ne so, iniziano, si sposano, cioè proprio il progetto parte da zero, quindi l'anno 1 si fa sentire tantissimo, per questo ti ha scritto, perché ha detto: ma cosa sento io questa cosa qua, che sta arrivando qualcosa di nuovo, capisci?
0: Quindi è l'inizio, va bene, ci sta. Bello.
2: Sì, nuovi progetti, nuovi, molto importante, non rimanete fermi a fare le stesse cose, perché arrivano poi, l'universo ci dà tutte delle indicazioni, ci manda a destra o a sinistra, ma noi dobbiamo seguirle.
1: Allora, Matti, abbiamo Raffi, che a quanto pare ha molto molto bisogno di te, che sta passando un momento un po' particolare. Raffi, e dice 10-11, ok, quindi 2026, teniamo 10-11, vado in musica pubblicità e torniamo con Raffi e gli altri.
2: Okay.
1: Va bene, eccoci qua. Che pezzo ho messo? L'ho scelto io.
0: Infatti l'hai scelto tu.
1: E lo so, mi caso sempre per le scelte che faccio.
0: Scusa.
1: Che pezzone è, Matti? Dai, alzate il volume.
2: Bellissimo.

0: scritto Mattia Casarin.
1: Eh già.
0: Anno personale, lo stiamo calcolando insieme a voi. Avevamo Raffi che arrivava al numero
1: 10-11.
0: 10-11 fa 3.
2: 3 più 1, 4.
0: 4.
2: 3. Esatto, mm-hmm. Giorno più mese più anno in corso. Ricordiamo che il 2026 è anche molto facile perché è 1. E quindi 3 più 1, 4. Quindi Raffi quest'anno probabilmente o cambia casa. Perché io l'anno scorso ero nell'anno 4 e ho cambiato casa, perché il 4 è la casa, sono le cose tangibili.
1: Sì.
2: Quindi tante volte ha a che fare il 4 con il lavoro, quindi cambiamenti del lavoro, qualcosa che si ristruttura anche nel lavoro, oppure casa, ristrutturazione, famiglia, perché il 4 ha a che fare con la casa, quindi anche la famiglia, e quindi questo aspetto qua. Però tante volte, siccome il 4... cioè tutto questo è rapportato ai giorni, anche per esempio, che ne so, se qualcuno è nato il giorno 4 è una persona che lavora molto, quindi se sei nell'anno 4 il lavoro è una parola che avrà molto a che fare in quell'anno lì. Avete capito? E anche la casa, perché i 4 mura sono le mura di casa, e allora ha a che fare anche con la casa. Tantissime persone nell'anno personale 4 ristrutturano o cambiano casa.
1: Okay. Hai capito?
0: Di Raffi, attenzione, ecco, ci potrebbe essere questa possibilità.
2: Fateci sapere se torna qualcosa.
0: Sì,
2: e se
0: sì.
2: Non torna, non è un problema mio, il problema è vostro.
1: Allora, confermo del cambio di lavoro, perché comunque la conosco.
0: La conosci,
1: è un'amica, sì.
2: Ok, allora sì ci sta.
1: Ho visto che ha scritto per tanti numeri, ho pescato, sì.
0: Poi, Ilaria. Il 14-10, quindi 1 più 4, 5 più 1, 6 più 1, 7. Siamo nel numero 7.
2: Quest'anno qui del 7 è un anno come le persone nate in 7, no? Sono meditative, introspettive, sono pensierose. E il 7 si dice che è l'anno della scelta.
1: Ah.
2: È molto importante perché è un anno più lento del solito, perché devi scegliere una decisione importante. Devi andare a destra o a sinistra. Infatti si dice, quando si è fidanzati, che nell'anno 7 il settimo anno è la crisi.
1: Ah, l'avevamo detto una volta, è vero, ma nel senso di scelta.
2: Nel senso di scelta, bravissima Marghe, perché crisi sì, in greco vuol dire scelta. Quindi cosa vuol dire? È un anno che devi metterti un po' a pensare, dico, cosa devo fare? Devo fare questo o l'altro. Infatti l'anno, diciamo, della crisi, diciamo, del settimo anno, è una scelta, ossia vado a convivere, facciamo un figlio, sono delle scelte da fare,
1: sì.
2: Importanti. Tante volte sono dovute appunto o alla relazione o al lavoro, queste due scelte importanti da fare.
0: Ok, poi se posso permettermi un altro.
1: Sì.
0: Antonio scrive, nato il 2-8, quindi 2-8 fa 10 più 1 che è il 2026, 11, 2. Giusto?
2: Ossia due, sì.
0: Bene.
2: Esatto, qui dicevamo anticipatamente prima, è la parte della coppia, qui la coppia si fa sentire, come si suol dire, perché questi anni personali, se il due ha a che fare con la coppia, vuol dire coppia più, coppia meno, nel senso qualcosa che migliora o qualcosa che va a peggiorare o comunque che va a togliere, quindi ci stiamo dividendo o stiamo aumentando il nostro rapporto, stiamo migliorando per un matrimonio o per qualcosa del genere? Perché il 2 ha a che fare con l'accoglienza, con la parte materna, con la parte più femminile.
0: Okay.
2: Quindi cos'è? Questo aspetto qui, la coppia avrà dei movimenti in quest'anno per il nostro amico Antonio.
0: Bene, anche la nostra tizia 2, anno 2, coppia.
1: Okay.
2: Coppia. Tante volte anche le persone si accoppiano in quell'anno lì, sì, certo, hanno probabilmente gli anni che delle coppie sono il 2 e il 6, perché il 2 è l'anno appunto della madre, dell'accoglienza della coppia, e l'anno 6 è quello delle relazioni. Questi sono i due anni dove appunto si hanno a che fare con questo aspetto della coppia.
1: Indovina che numero sono io, Maxi.
0: Non lascia perdere, non voglio neanche saperlo, guarda.
2: Il 6.
1: Sono il 6.
0: Figurati.
1: Delle relazioni. E l'anno scorso era il 5, grandi cambiamenti, è vero, ho cambiato lavoro, sono venuta qui.
0: È vero.
1: Scusa.
2: E poi con questo anno 6 stai cambiando le relazioni anche a livello, al di là del compagno, anche nuove relazioni a livello anche lavorativo.
1: Eccoci
2: qua. Non ce l'hai di vicino, per esempio. E poi tanti altri che forse non ci stai facendo caso, però l'anno 6.
1: Beh, anche tu?
2: Assolutamente, sì. E, l'anno 6 ha a che fare con il fatto di nuove relazioni, vecchie relazioni che vanno via, cioè persone che prima frequentavo e poi non frequento più. Anche questo aspetto qui, perché è sempre un più e meno il numero,
0: sì,
2: cioè nuove
0: sì.
2: relazioni e relazioni di prima che non ci sono più. Questo è...
1: Scusatemi, allora, per cercare di accontentare tutti da casa, no? E riuscire a soddisfare tutti i numeri, perché se continuiamo a leggere le date, magari non ci arriviamo, no? Avete capito certo. come funziona? Giorno di nascita, giorno,
0: mese e aggiungete uno.
1: Più uno, ok?
0: Un esempio pratico, sì. ma anche così, anche
1: Vai,
0: che è un po' distratto.
1: Bravissimo.
0: Siete nati l'1-9, non importa l'anno. Allora fate 1 più 9 fa 10. Più uno, quell'uno dici ma perché? Perché il 2026 è l'anno dell'inizio, quindi è l'uno.
1: Fanne uno più complicato il mio, 13-2.
0: 13-2, quindi 1 più 3 fa 4,
1: Bravo.
0: Più 2 fa 6, più 1 fa 7.
1: No. Ah sì, scusami. sì, scusami.
0: Quindi tu non sei 6, sei 7.
1: No, 13, 3 più 1, 4
0: più
1: 6, 2, 6.
0: Più 1, 7.
1: Oddio, sono 7.
2: Sì, questa è l'anno scorso, nell'anno delle relazioni.
1: No, fermi.
0: Sì.
1: Ero l'anno scorso, sono nella crisi.
0: No,
1: scusatemi.
0: Nel licenziamento sei
1: sono...
0: proprio.
1: Sono.
0: Che bello. Oh.
1: Oddio, non ero pronta.
0: Non sei il 6, tu sei il 7. L'anno
2: Quando
0: della
2: è iniziata
0: crisi.
2: La nuova relazione, Margherita?
1: A fine. Guarda come se fatto serio.
0: Ma come arranca?
1: Margherita.
0: Ma come arranca la Marghe?
1: A inizissimo dicembre, cioè fine novembre, primo di dicembre.
0: Era il 6.
1: Era il 6 di. Come fai a ricordarti che era il 6 di dicembre?
2: No, ma tu cambi anno quando fai gli anni, capito? L'anno personale cambia, è cambiato dopo il 13 di febbraio, praticamente
0: capito.
2: Per te. Però sono arrivate tante soluzioni e poi è arrivata una soluzione, cioè le relazioni erano diverse, hai capito? Quando c'è l'anno 6 vuol dire che c'erano varie tipologie di relazioni. E poi arriva la relazione quando tu arrivi alla fine dell'anno.
0: Traduco.
2: Se segui tutto,
0: traduco.
2: Capisci?
0: Sì. Vivitela adesso perché tanto è già finita. Molto bene, andiamo avanti.
2: No, quest'anno se sei nell'anno 7 hai delle scelte da fare, che vuol dire andiamo a convivere,
0: sì.
2: cosa facciamo? Capisci?
0: No.
2: Quelle sono le scelte importanti.
1: Ma, ok.
0: Va bene, Marco, non ti preoccupare adesso.
1: Dai, va bene.
2: sono scelte.
1: Allora, ma come facevi a ricordarti che era il 6?
0: No, io intendevo 6 l'anno, non mi ricordo mi ricordo il mio, figurati.
1: Maria,
0: scusami, facciamo veloce. Mi dai anche la soluzione del 5, visto che abbiamo spiegato come calcolarlo. Fosse l'anno 5, cosa vuol dire?
2: Allora, visto che tu ormai sei sul pezzo, Max, che cosa vuol dire l'anno 5 se è l'anno del cambiamento, secondo te?
0: Vuol dire che, che ne so, 5
2: l'anno Allora, il 5 sono cambiamenti inaspettati, quindi qualcosa cambia, è il giro di boa. Cioè, i 5 sono gli anni più forti, praticamente.
0: Ah, ma va?
2: Quando sei nell'anno personale 1, 5 e 9 sono i 3 anni dove solitamente quando mi chiamano per le consulenze le persone sono proprio in quell'anno lì. Infatti ho messo anche il libro che esce questo mese, parla proprio di questo aspetto qua dell'anno personale, degli 1, 5 e 9, perché il 5 è il giro di boa, cioè cambia tutto. Tantissime persone hanno avuto dei cambi sostanziali della loro vita nell'anno personale.
1: Sì,
2: 5.
1: Io ho cambiato radio e sono venuta qui.
0: Ho capito.
2: Ma sono cambi molto importanti di movimento.
1: C'è una cosa importante. Hai per caso detto che sta uscendo il tuo libro? Scusami, diamo un attimo un tono.
0: Capito? Ma
2: certo.
0: Lascialo finire il 5. Quel del 5 che sono che sbaglio.
1: Ma lui ha già detto tutto e l'aveva già raccontato anche a me. Il 5 l'ha
2: perché,
1: fatto.
2: Perché ho nominato anche il libro? Perché io entro nell'anno personale 5 e quindi porta movimento e porta cambiamento, porta novità. Ci sono dei cambiamenti, ci sono delle novità. Cioè, per esempio, perché si collega questa cosa qui? Faccio un esempio che chi nasce il giorno 5, 14 o 23 infatti sono persone molto dinamiche che amano cambiare spesso.
0: Ok.
2: La mia ragazza che è una persona molto sportiva è una persona molto molto dinamica, quindi sono anni, sono numeri di cambiamento queste cose qua. Per quello dovete ricordare sempre che le caratteristiche che portano i numeri nel giorno, per esempio, li portano anche nell'anno personale, poi sono le stesse cose più o meno, solo che bisogna cercare di metterle in una posizione corretta,
0: di focalizzarli.
1: Prima di vedere anche gli altri numeri, adesso non mi ricordo quali
0: l'otto,
1: manchino
0: l'8 e il 9 credo manchino,
1: ok, che
0: non abbiamo proprio 8, trattato
1: 9 e
0: il 3 forse il 3
1: l'uno l'abbiamo fatto?
0: L'uno l'abbiamo fatto, certo, è novità.
1: No, il 3 l'abbiamo fatto, comunicazione.
0: Comunicazione, basta, quello è fatto.
1: No, però aspetta, l'abbiamo fatto fuori onda in realtà, non in onda.
0: Ho capito, Marga, ma se voi parlate tra di voi e noi non siamo corrente.
1: Infatti sto dicendo...
2: Ma è che nel fuori onda succedono cose molto interessanti.
1: Facciamo, allora, il 3, in caso il risultato fosse 3.
0: Ok, ma Mattia,
2: okay,
0: 3,
2: mettiamo una canzone e poi ci risentiamo oppure andiamo avanti?
1: Allora, qui raga, tra poco pubblicità, dobbiamo chiudere proprio il programma.
0: Dai,
1: quindi
0: fai il 3, poi facciamo andiamo in canzone. Dai. Sì.
2: Allora, il 3 è il comunicatore, come dicevo prima, visto che il mio anno 3, per esempio, ho fatto il podcast, dovevo dire delle cose. Quindi, nell'anno 3 noi dobbiamo comunicare delle cose. Tante volte, quando faccio anche dei corsi, si parla che l'anno 3 è l'anno dei licenziamenti, lo parlo, perché trovi la forza per dire quello che non riuscivi a dire.
0: Ok.
2: Sì. Quello è molto importante. Ho fatto proprio un video su questo nella mia pagina Instagram, Mattia Casarin, che parlo proprio dell'anno 3, di quando una persona si riesce a far uscire, diciamo, la goccia che trabocca a livello orale, e quindi alla fine dici quello che pensi. Sì, questo è l'anno 3.
0: Ok, il 3 come dicevi tu, comunicazione, sì, ma può anche essere a doppio taglio come tutto.
1: Esatto,
0: certo.
1: Poi abbiamo detto 8 e 9.
0: L'8 e il 9, sì.
2: Allora, l'8 è l'anno più tosto, nel senso, perché l'8 ha a che fare con l'abbondanza, con il denaro, quindi nell'anno 8 ci sono soldi che entrano, soldi che escono, si dice, perché è l'anno del denaro. Sì. Ricordiamo sempre che l'8 è il numero del sovrano, del potere, e ha a che fare sempre con il flusso di liquidi e di denaro, infatti è l'unico numero chiuso, se ci pensate, sì, e quindi tiene un flusso di liquidi all'interno, e non per nulla si dice anche il gioco del lotto, no? E
1: tante
2: è vero, altre cose, sì, che ha a che fare appunto con il denaro. Però l'otto porta abbondanza, quindi tante volte ci sono anche delle promozioni a livello lavorativo, ci sono degli innalzamenti di livello, perché è un anno importante, ci sono maggiori guadagni, maggiori fatturati per un'azienda o per una persona che ha una società personale, diciamo, e quindi questo è un anno molto tosto. Come sempre, come se nel 2 noi diventiamo, aumenta e migliora la nostra coppia oppure peggiora, è la stessa cosa anche
0: sui soldi. Quindi, sulla pecunia,
2: esatto, cioè entrano escono.
0: Invece il 9
1: così chiudiamo, sì.
2: Il 9 è molto importante perché, come dice il numero, è tutto quello che ho lo do agli altri, ossia devo togliere. Il 9 mi dice togli, il 9 è l'anno dei traslochi solitamente, perché togli il superfluo, decluttering si chiama.
1: Ah, il decluttering.
2: Esatto, togli ciò che non serve più, perché? Okay. Perché poi riparti da un anno, da un ciclo nuovo del numero 1, e quindi devi togliere. Quindi devi svuotare la tua valigia, perché poi inizi a
0: riempire
2: una nuova.
0: Come dicevi prima. Ok.
2: Esatto.
0: Grazie. Beh, allora il calcolo l'avete capito, i numeri li abbiamo elencati, così potete introdurvi bene nel vostro anno. Io direi andiamo in pubblicità, ma poi parliamo un attimino del libro in chiusura.
1: Sì, voglio lanciare bene il libro, scusatemi, anche perché così una volta che sapete fare i calcoli lo leggete direttamente dal libro. Musica o pubblicità? Pubblicità, vero? Certo, ho capito subito dove stiamo andando a parlare. Va bene.
3: Che bei tempi quando il morning show era pacato, piacevole. Ora no. Ci sono loro, gli amici in affitto.

0: parlato del cos'è che ci ha parlato dell'anno personale. Personale, sì. Qualcuno dice: scusate, ragazzi, lo so, l'avete già detto mille volte, sì, ma mi sono perso come fare il calcolo. Stavo caricando il furgone. Semplice.
1: Amore.
0: Prendi il tuo giorno di nascita, può essere il 13. Facciamo il 13. Sì. Quindi devi fare 1 più 3 fa 4. Poi il tuo mese, mettiamo che è febbraio, il 2 più il 4 fa 6, e poi aggiungi uno che è il 2026.
1: Sì.
0: E lì trovi il tuo numero, ok?
1: Sì.
0: E da lì poi vi abbiamo spiegato ogni numero cosa vuol dire.
1: Allora, visto che ci ha intrattenuti per un'ora intera e viene ogni mese a bussare alla porta degli amici in affitto e ci regala grandi emozioni, so che volete sapere come fare a contattarlo privatamente o comunque poterlo seguire nei suoi vari video, perché lui di queste chicche, di queste perle ne regala bizzeffe sul suo profilo Instagram. Allora lo cercate, lo trovate sotto chiocciola Mattia Casarin. Abbassa Gianni che non si sente. Mattia Casarin.
0: Abbassati,
1: okay?
0: Marg che non si sente.
1: Mattia Casarin.
0: Hola.
1: Ora, detto ciò, è giunta l'ora. Diamocelo un tono, scusami,
0: Sì.
1: Il nostro Mattia, mentre pensavate che fosse lì a mettersi lo smalto sulle unghie, mentre metteva lo smalto sulle unghie
0: e cucinava,
1: ha scritto un libro.
0: Parlacene.
2: Esattamente, quindi un anno e mezzo fa sono contattato dalla meravigliosa casa editrice, ero nel mio anno 4, ho detto: mi sa, allora sì che devo accettare, perché in 10 anni nessuno me l'aveva ancora chiesto e nell'anno 4 me l'hanno chiesto in 3 case editrici, quindi ho detto: fantastico, devo farlo. Sì, fortunatamente alla fine ho messo insieme tutti i miei super appunti di tutti i corsi, i workshop fatti in giro per il mondo e li ho messi dentro un libro, così è più comodo. E secondo me io questo libro l'ho fatto per me, perché così almeno non devo andare
1: di fogli in giro.
2: Esatto. È tutto bello, ordinato, fatto bene. Ho detto: ah, finalmente dentro una cosa sola ho tutto. È un libro molto semplice da capire, proprio perché, come ho scritto anche nella prefazione, trovavo sempre libri molto difficili per questa disciplina che è la numerologia, che mi ha appassionato così tanto, però non volevo farlo solo per chi è appassionato di questo mondo un po' più olistico, spirituale, ma volevo farlo un po' per tutti, ecco, dalla casalinga irrequieta e all'operaio, a qualsiasi persona, perché tutti si interessano, è molto e tutti devono capire meglio se stessi con questo strumento.
1: Giusto,
2: secondo me.
1: Certo.
2: E quindi l'obiettivo è stato questo di base, quindi si chiama Il Numerologo, c'è già un pre-order su Amazon, i primi 100 volumi, i primi 100 libri sono un'edizione speciale per i primi che preordinano, e quindi poi saranno in tutte le librerie d'Italia per dal 5 di giugno, che guarda caso è la data di nascita della mia compagna.
1: No, vabbè, il cerchio si chiude. Oh, fermi
2: non
1: tutti.
2: È stata scelta da me, oltretutto, ma dall'editore, quindi devo dire è incredibile. No,
1: vabbè. Scusami, Matti, siccome stanno sbagliando, dicono che di non trovarti, ma perché, ragazzi, avete scritto Mattia Casalin, no, è Casarin.
0: Con la R.
1: Come, sì, di Ramarro, Casarin, sì. Mattia, esatto. Casarin.
0: Di Rovio.
1: Di Rovio, bravo.
0: Sì, sì.
1: Allora, Mattia, ti salutiamo, sì. Tanto sanno come raggiungerti. C'è il tuo libro, ripetiamo il titolo.
2: Si chiama Il Numerologo, i tuoi talenti attraverso la data di nascita, e vi ricordo che nei ringraziamenti ci sono anche due persone speciali, tra cui una radio speciale che è Radio Trei, e Margherita e Maxi, perché ovviamente grazie per aver divulgato questa disciplina qui,
1: oh.
2: E vi ho reso onore all'interno. Oltretutto Margherita ha anche una posizione di privilegio, perché è anche nel retto della copertina, la cosiddetta quarta di copertina, dove c'è un piccolo suo messaggio che mi ha fatto molto piacere, quindi
1: sì. L'ho scritto, ero sobria, quindi ha detto: vai, posso scriverlo. Sì, sì.
0: Ti dico questo, ti farà piacere, Mattia, perché comunque fa piacere anche,
1: sì,
0: in diretta. Alessia scrive: ordinato, anzi preordinato il libro, non vedo l'ora.
1: Subito.
2: Grazie.
1: Adoro.
0: Brava, brava.
2: Ricordiamo che chi fa il preorder avrà fortuna in amore, salute.
1: Sentilo, no.
0: E avrà anche in omaggio un unguento per i calli.
1: Oddio. Matti, ti salutiamo, che noi rimaniamo,
2: grazie,
1: in onda ancora un attimo a dare due info. Ti vogliamo bene, un bacio. Ciao.
2: Ciao, grazie, ragazzi.
1: Ciao. Ciao, ciao,
0: ciao.
1: Allora, amici, importantissimo per domani mattina, siccome domani è festa, ma non è che qui si interrompa la radio, purtroppo per voi ci sarò io.
0: Aia.
1: Dalle 9 a mezzogiorno.
0: Aia.
1: Sola.
0: Quindi incontrollata.
1: Sì, incontrollata e incontrollabile soprattutto. Quindi se vi va ci sentiamo domani mattina, altrimenti noi ovviamente ci risentiamo venerdì dalle 6.
3: Questa è Radio 3i Telesuona. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata

0: con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
1: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
2: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
3: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3. Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3. Questa è Radio 3.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
10: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: La domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.

0: Questa è Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
9: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Amagriccino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
3: Anche io.
2: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
3: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
2: E se ci piace lo compriamo.
3: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
5: Skoda.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Sono le 7:59 minuti.
0: Domenica mattina di Radio 3i è forte, chiara e popolare.

0: del fa'.
1: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
2: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
1: No, le mescialbuter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
2: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
1: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare verza.
2: Non ce la faccio. Caffettierala.
1: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
2: No.
1: Luca?
2: Ma secondo te l'ascolti mia?
1: E buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, sono Chiara Beltraminelli, vi terrò compagnia per le prossime 3 ore, quindi fino alle 11, questa settimana era già previsto. Dico così per chi non fosse stato collegato settimana scorsa, è stata una bellissima puntata in collaborazione con Michael Casanova, che saluto e bacio, proprio perché mi ero completamente dimenticata di essere in vacanza. Uno dirà, ma potrai mai dimenticarti di essere in vacanza, che di solito piuttosto è il contrario? Ebbene sì, talmente stacanovista e contenta di essere al vostro fianco, insomma, con la vostra compagnia la domenica mattina, che non ci ho proprio pensato, è diventata ormai una routine di cui non posso fare a meno. Quindi, buongiorno, buongiorno a tutti, chiaramente per chi magari è collegato da un po' avrà potuto intuire che c'era un mezzo problema tecnico e quindi che il programma è cominciato senza di me alle 7:27, ma la programmazione è andata avanti, quindi va benissimo. Adesso invece siamo nel momento più, diciamo così, ufficiale, quindi comincia con le 457 sigle che la sottoscritta ha e di cui non può fare a meno, e quindi visto che stamattina è già stato un dramma per certi versi, lasciamo che il Juan podiga Sonai Campan.

È un altro pezzo immancabile all'inizio delle nostre puntate della domenica mattina, è sicuramente il brano che il carissimo Toto ha deciso e mi ha regalato dedicandomelo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
1: State ascoltando Radio 3.
2: State ascoltando Radio 3. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti.

0: @garagebuffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.

Ogni tanto mi piace ricordarvelo, voi andate sulla fiducia, nel senso che se voi mi mandate un messaggio io lo leggo, lo metto in coda perché vado in ordine cronologico da come sono arrivati, ma poi arrivo a leggerlo, quindi non mandatemelo 150 volte perché rischio di perdermelo per strada. Detto questo, ciao Chiaretta, sono sempre io, Diego Luio, ho 9 mesi e vorrei dedicare alla mia super mamma una canzone perché le voglio tantissimo bene, se puoi Madonnina dai Riccioli d'Oro.

Diego lui non molla perché vuole dedicare una canzone anche al Papa Sandro con Penna Nera, ma non è l'unico a richiederla. Infatti ci scrivono: ciao Chiara, mi puoi mettere Penna Nera di Marianna Lanteri? La dedico a tutti quelli che mi conoscono, Arianna Dairè. Ciao, volevo dedicare, dice un altro messaggio, Penna Nera di Marianna Lanteri al mio caro amico Enrico. Un caro saluto e buona domenica a tutti, Mirko da Ligornetto.

0: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Torna Cantine Aperte.
2: Torna Cantine Aperte.
1: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
9: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Le 8:50, ciao Chiaretta, potrei ascoltare la canzone Sierra Madre di Franco Bagutti? Mi piace un sacco, sono Mariuccia e ti ringrazio.

0: State ascoltando Radio 3i. Questa è Radio 3i. Telesuona.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
2: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato. A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Sono le 8 e 59 minuti.
6: L'infotraffico.
5: Traffico al momento che risulta tranquillo su strade e autostrade della Svizzera italiana.

Buongiorno Chiaretta, oggi mi trovo ai Monti nella Valle del Sole, vorrei salutare i miei amici con questa canzone del gruppo 4 Amici al Bar. Buona giornata a tutti, soprattutto buon lavoro a te, saluti Ulniva.

E il prossimo brano invece è richiesto da Alessandro, che dice: ciao Chiaretta, vorrei dedicare a mio zio Silvano per il suo compleanno la canzone Chitarra Vagabonda delle Mondine. Noi in realtà la versione delle Mondine non ce l'abbiamo, quindi sto cercando di capire se può in qualche modo andare bene anche quella dei Cugini di Mondine.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i.
2: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
8: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e

0: Onestamente, proprio onesta onesta, non vi so dire chi canta questo brano, perché è segnato come di Vittorio Castelnuovo, che ha scritto la gran parte della musica popolare, però la voce non so se sia quella di Liliana Fedi o meno, però posso provare ad informarmi. Ciao Chiaretta, grazie per la compagnia che mi fai ogni domenica intanto che preparo il pranzo per la mia adorata family. Ne approfitto per mandare un saluto e buona domenica ad Elvira di Piandera, da Miriam. Ciao dolce Chiaretta, per favore mi metteresti la tirataia, la pacchera dei tirataie, è dedicata a tutti i miei colleghi macchinisti. Buona domenica da Dani.
1: Buongiorno bambini.
2: Buongiorno.
1: Il tema di oggi è: cosa vuoi fare da grande? Tu cosa vorresti fare da grande?
3: Il calciatore.
1: Tu?
4: Il cantante.
1: E tu Thomas, cosa vorresti fare da grande?
5: Mi vuoi fare il pacherista.

i tirataie con la pachera. E ora proseguiamo con un buongiorno Chiara, vorrei dedicare per il suo compleanno una coperta ricamata di Matteo Bensi a Tiziana di Preonzo da Daniela.

0: cascato il microfono. Mi chiedono Madonia da Riccioli d'Oro per i residenti della casa anziani La Quercia di Acquarossa, dai lavoratori della cucina. Il brano l'abbiamo già ascoltato, ma leggiamo volentieri la dedica. Poi c'è, vediamo un po', ciao Chiaretta, sempre bello sentirti la domenica, mi metteresti Faceva il palo nella banda dell'Ortica, grazie, da Gabriele.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li han presi senza fatica, li han presi tutti, quasi tutti, fuori anche lui.

in sci, precis come orologi svizzeri. Sono rimasti lì i suoi amici a vedersi arrivare i carabinieri. Si sono detti, ma brutta legge, vacca porca. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso e scrutava nella notte la visnagot, ma in compenso la sentì niente.

balcone. Io sono qui di fuori. E loro? E loro chissà quando è che vengono su? E poi il bottino me lo portano su a 100 lire per voi. Uè, se andiamo avanti così, ora alla fine non la finiamo più. Nonno che schile proprio un lavora de ciola. Io sono un palo, non un pirla, non ci sto più. Io vado via da questa banda de pistola. Mi metto in proprio e non ci penso più.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.

Gabriele Martini con Sedum. Buongiorno Chiara, la mia nipotina Bea sta a 7 anni e sta iniziando a suonare la fisarmonica e mi chiede se è possibile ascoltare la fisarmonica del Gambarogno, che purtroppo non ho trovato, cara nonna Silva, ma secondo me ci sta perfettamente la bandella dei soci con suono la fisarmonica.

La bandella dei soci con suona la fisarmonica. Ciao Chiara, ci scrivete: puoi mettere le 11 ore con una buona domenica alle amiche della Casa Breggia. Grazie Emmy.

0: State ascoltando Radio 3. Radio 3.
1: Tele suona. Questa è Radio 3. È Radio 3. Radio 3.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
7: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
9: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
10: Ah, la so. Il traffico.
9: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
10: Ah, la so. Il tramonto.
9: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
10: E vabbè, ma così è troppo facile.
9: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
10: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
9: Chiamala Trapletti pittori.
11: Sono le 10 in punto.
12: Infotraffico.
11: Per quanto riguarda il traffico sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a circa 20 minuti. Sempre sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
12: Previsioni del tempo.
11: Previsione fino a stasera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con alcuni annuvolamenti a media e alta quota, dal pomeriggio a tratti densi ed estesi. Lungo le Prealpi e il Giura possibili isolati rovesci pomeridiani, temperatura massima al sud attorno a 20 gradi, al nord sui 16. Per quanto riguarda invece domani, al sud in parte soleggiato con occasionali rovesci, più probabili nel pomeriggio. Neve sopra i 1800 metri, al nord nuvoloso con alcuni rovesci, neve sopra i 1700 metri. Temperature al sud comprese tra 8 e 19 gradi, al nord tra 7 e 15 gradi.

E poi dopo te. Allora noi andiamo a... E che era a rapporto a Fuchera, sono c'avevo un gran, e noi eravamo perduti. Uh-huh. E mia nonna, ma mia nonna, mettati in mente che la faccia di un sit queris, miracola, che morse ros che la metà, e che abbiamo un ble prefugi ergo sur Gonzani, e c'è un mare vincola, e membra resta perdita, e peto sette cipi e venga cani. E per in pericolo narra te necessità, narra i sensi di campaduani. E tu trovi, avasti tu c'è, me lo so perché caro mio.

Ciao, se possibile vorrei dedicare a mio marito che in cielo non posso riposare di Franco Bastelli, che abbiamo ascoltato prima. Buongiorno, ci piacerebbe ascoltare il becco dell'anatra dedicato ai nostri ospiti da Basilea, in particolare alla piccola Bigna. Saluti da Andreas. Yeah.

E sempre della Vox Bleni ci scrivono: volevo dedicare la canzone La Monachella a tutti gli amici del campeggio di Acquarossa dal sindaco di Redwater. Buona domenica a tutti.

Ciao Chiaretta, come stai? Volevamo dedicare una canzone a tua scelta per il nostro caro amico Giorgio Di Vacallo per il suo compleanno e anche per sua figlia che domani compie 40 anni, grazie mille. Allora ne approfittiamo, ascoltiamo 40 e passa.

Ci avete chiesto la lucerna della corale ticinese di Berna. Ora invece Nives chiede: vorrei dedicare la canzone Vedrai la prima stella di Matteo Benzi a Remo, che si trova all'Ildebrand di Brissago, con tanti auguri.

Buongiorno Chiaretta, visto che oggi ci sono le cantine aperte, se possibile mi piacerebbe sentire il boccalino o qualcosa che inneggia al vino. Premetto, bevete con moderazione. Saluti da Christian.

E questo era il trio di Gandria, il duo di Riva con il Boccalino, domenica 17 maggio 2026, quindi sì, effettivamente ci ricorda Christian che ci sono anche le cantine aperte in questo weekend. Ciao Chiaretta, per i miei 78 anni mi puoi far sentire Selma del duo romantico? Grazie mille, un abbraccio da Maria.

Ciao Chiaretta, potresti mettermi l'ubriaca dei Romantici Vagabondi dedicata a Bazza da Cortina, i due corvi di Pregassona. Ed è con questo brano che io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo domenica prossima sempre qui su Radio 3i dalle 8 fino alle 11 in compagnia della musica popolare. Vi ringrazio, vi saluto, vi bacio.

0: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
1: Nuovissimo appuntamento con Little Italy. La Chiaretta l'abbiamo incontrata più in forma che mai, perché la settimana scorsa si era un attimo persa per strada. Naturalmente noi resteremo assieme, come facciamo ogni domenica, sino alle 14 prima dell'appuntamento sportivo, e nel frattempo in questi 180 minuti tanta bella musica italiana. Lo facciamo subito con Umberto Tozzi, si chiama Eva.

Che successo incredibile che fu questa Eva uscì nel 1982 e non bisogna dimenticare che il brano ha poi consolidato la popolarità di Tozzi in Italia e non solo, anche in Canton Ticino, ed è diventata una grandissima hit internazionale, questo soprattutto in Sud America.

Mattia Bazar, siamo nel 1975, oggi si viaggia veramente con la macchina del tempo subito in partenza, con la Little Italy, un bel 45 giri, era il lato A di Cavallo Bianco. Adesso invece ci sono i

Erano i Tiro Mancino che abbiamo incontrato con Amore Impossibile, e già in sottofondo invece ci sono i Negrita con Scritto sulla pelle. Una bella domenica da trascorrere assieme, una bella domenica su Radio 3 e soprattutto una bella domenica con Little Italy.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming. A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone e su mazda.ch/autotriss.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Beh, questa l'abbiamo cantata veramente tutti, con Mango, la sua Bella d'estate, uno dei brani forse più celebri di Mango, uno dei brani che fu presentato tra l'altro al Festival Bar di quell'anno e vendette qualcosa come 350.000 copie.
1: La

Lucio Dalla, L'anno che verrà, che tutti abbiamo cantato, fu composto e uscì poi nel 1978. L'album era Lucio Dalla, che pensate, quell'anno risultò il disco più venduto nella vicina Italia.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Questa è tutta l'energia di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk all'interno di Little Italy con noi e con voi sino alle 14. Fragole.

E questi sono anche i brani che non hanno bisogno di nessuna presentazione. Era Ivano Fossati. Adesso sta entrando Anna Oxa, la sentiamo in sottofondo, brano presentato al Festival di Sanremo del 1990.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Ed eccoci al giro di boa di Little Italy, Little Italy dalle 11 alle 14, tutte le domeniche su Radio 3. Naturalmente il mio e il nostro buon appetito a tutti voi, in compagnia di Francesca Michelin.

Francesca Michelin con questo Un cuore in due, che uscì nel mese di giugno del 2016. Tra le altre cose, forse non tutti lo sanno, ma tra gli autori, anzi gli autori sono due, la stessa Francesca Michelin insieme a Ermal Meta. La musica invece è firmata da Federica Abbate e Matteo Buzzanca. Oltre 25.000 copie vendute. Adesso c'è Ron.

0: Progetto italianissimo, quello di Two Black con il featuring di Loredana Bertè e la loro Waves of Love. Noi abbiamo qualche consiglio veloce, ci troviamo tra un istante.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
4: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
6: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
7: Torna Cantine Aperte. Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass, ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una

0: consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli. A Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: qua c'è tutto il sentimento e la bravura di Renato Zero in questa Cercami. Ebbene, il sentimento possiamo metterlo anche qui, su una delle più famose e rappresentative canzoni di Enzo Ghinazzi, il nostro buon pupo, che fu presentata al Festival di Sanremo del 1980.
1: Su

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.

0: lavorare.
1: Lavorare duro duro, lavorare. Se siete nella categoria di quelli che la domenica la sta facendo a casa, non pensiamoci. Se invece stiamo lavorando, beh, buona domenica anche a noi. Adesso c'è Elodie.
2: Dici

Scrivile, scrivile scemo. Sono i pinguini tattici nucleari, ospiti di Little Italy. Ma adesso attenzione, dove siete, alzate il volume della radio, perché sta per arrivare veramente un grande classico.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
6: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Non facciamo loghi. Non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

in Riviera. Io devo dire la verità che Selton mi affascina sempre di più, come mi hanno in parte affascinato anche gli anni 90, che all'interno di Little Italy non mancano mai, come non mancano mai i loro rappresentanti in primis, che sono gli 883. Adesso cantiamo questa bella Sei un mito.

macchina del tempo perfettamente funzionante per quanto riguarda Little Italy. Era Shalpi con Rock and Rolling, e adesso attenzione perché c'è un altro personaggio che da noi non manca mai.

Arrivederci a questa sera, arrivederci anche a domenica prossima, ma non è ancora ora dei saluti perché arriviamo alle 14 con la nostra musica italiana, poi la linea passa ai colleghi di Doppio Passo. Pubblicato il 4 febbraio del 1980, per quanto riguarda Lucio Battisti. Adesso invece c'è Biagio Antonacci.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Chris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
3: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.

e donne di zucchero che abbiamo ascoltato, ma soprattutto abbiamo cantato in Little Italy, e adesso pronti ancora a cantare, perché con il prossimo, ve lo lascio indovinare, con il prossimo veramente facciamo bingo. Getta.

Giorgia che sta festeggiando i suoi 40 anni, se non sbaglio, di carriera. Giorgia che abbiamo visto parecchie volte in conduzione sulla televisione italiana. Adesso andiamo assieme nel paese dei balocchi.

0: Questa è Radio 3i,
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming. Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
5: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
6: No, no, troppo moscia, più convinta.
5: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
6: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
5: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
6: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
5: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
6: Dai, vi aspettiamo.
5: Per un bianco
6: o per un rosso.
7: AMAG Ticino presenta
8: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
7: Non perderti AMAG a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

Tutte le notti, la voce di Tommaso Paradiso, bella, calda, importante. Noi ci stiamo avvicinando anche ai saluti finali, ma prima c'è Ghe con gli Stadio, si chiama Meravigliosa.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Vasco Rossi, la nostra relazione. Su questa notte noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento su Radio 3 con la Little Italy, lo rifaremo naturalmente la prossima settimana. Vi lascio in ottime mani, tra poco c'è lo sport con Doppio Passo. A tutti voi l'augurio di trascorrere un'ottima domenica in nostra compagnia.
1: Metti

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
6: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14 e siamo anche in onda su Teleticino.
9: E da Garage Pemocar, il tuo dopovendita Honda a morbio inferiore.
0: Su Radio 3i è il momento dello sport a 360 gradi. A 360 gradi. In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
10: Doppio Passo.
11: Doppio Passo ancora.
12: Nico
8: Oggi Nico Paz non c'era, non è riuscito a dare il suo contributo. Il Como, in teoria, Rick, quanto è finita la partita? Ancora stanno giocando.
13: Sì, 1-0 Como contro il Parma.
8: Ok, vabbè, ma poco ci interessa, almeno per la partenza, poi dopo ne parleremo. Buongiorno a mio fratello Riccardo Vassalli.
13: Buongiorno Luchino, buongiorno a tutti.
8: Domenica particolare da diversi punti di vista. Sono tornato grazie a Patti che ti ha accompagnato la domenica precedente. Io lo farò per le prossime, non manca tantissimo tra l'altro alla fine della trasmissione.
13: No, sono in linea coi campionati, siamo verso la fine di stagione.
8: Sì, sono forse le 4-5 puntate, le ultime 4-5 puntate. Sono presona tra l'altro il 31 di maggio, lo sapete perché l'abbiamo già spoilerato, però ci troverete a Cornaredo per l'inaugurazione.
13: E di Cornaredo si parlerà anche oggi, sarà uno dei nostri temi, perché il Lugano in campo alle 16:30 contro il Basilea per l'ultima partita della stagione, ma anche l'ultima nello storico Cornaredo.
8: Però facciamo così, mettiamo una canzone e tra poco spoileriamo anche tutti i temi che compongono il menù con gli ingredienti di oggi. Buona domenica ancora dai doppio passisti Riccardo e Luca.

0: Di nuovo in diretta in questa domenica di Doppio Passo. Luchino, carne al fuoco oggi ce n'è tantissima.
1: Parecchia, sì. Da cosa vuoi partire?
0: Allora, partiamo dai nostri appuntamenti odierni. Abbiamo provato a raggruppare quelli che saranno i principali temi di questa domenica, ma non saranno i soli a farla da padrona, chiaramente il calcio regionale, poi c'è anche il calcio internazionale, partito un po' in anticipo perché ci sono giocate già 5 partite a mezzogiorno, ne parleremo fra poco. La Super League in campo, chiaramente con la partita tra Lugano e Basilea alle 16:30, il via la MotoGP in Catalogna in pista in questo momento, anche il mondiale di hockey perché c'è stato un buon avvio della Svizzera e le sfide di oggi. In studio con noi ci sarà Ivan Lurati, allenatore del Losone, nel tardo pomeriggio, e poi avremo dei collegamenti da Gambarogno, Gambarogno femminile vicinissimo alla promozione in Serie B, e Ravecchia vicinissimo alla promozione in Terza Lega, anche da lì ci collegheremo. Poi seguiremo anche il Giro d'Italia e avremo un contributo su il saluto a Cornaredo.
1: La domanda che qualcuno si sarà posto là fuori è: ma ce la fanno a fare tutta sta roba?
0: Speriamo, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, eh?
1: Assolutamente sì. 079-449-9537 è il numero per prendere contatto con noi, per farci sapere magari come stanno andando le partite che state seguendo o semplicemente per raccontarci la vostra domenica sportiva.
0: Partiamo da Luchino che ci racconta la partita della sua Juventus.
1: Ma possiamo anche non raccontarla, perché più che altro siamo un po' in lutto. Juventus che probabilmente non andrà in Champions, dico probabilmente perché manca ancora un turno, l'ultimo, dove ci sono delle partite facili per le squadre che in teoria dovrebbero perdere, e intendo chiaramente la Roma, intendo il Milan, che sono le uniche due che potrebbero, tra virgolette, ancora rischiarsela. Napoli invece matematicamente ormai in Champions League. Sì. Come del resto anche l'Inter, che è campione d'Italia.
0: Allora diamo uno sguardo ai risultati di oggi. Como Parma 1-0, vince il Milan. A Genoa 2-1 contro il Genoa, perde la Juventus in casa con la Fiorentina per 2-0, vittoria del Napoli 3-0 a Pisa, vittoria nel derby di Roma per la Roma di Gasperini che vince 2-0. Pomeriggio che prosegue con l'Inter a San Siro per la festa di Scudetto e Coppa Italia, poi sì, ci sarà la parata per Milano contro il Verona. Tu hai seguito un po' il caos, spostamenti di orari, di date, che è nato un po' tutto dalla concomitanza fra Roma-Lazio e gli internazionali, perché
1: di tennis, sì.
0: Oggi ci sono anche gli internazionali di tennis a Roma. È successo un bordello in Italia.
1: Cioè, spiegalo per quelli che non lo sanno.
0: Allora è un po' difficile perché poi c'è anche di mezzo la politica. Praticamente era originalmente sempre a mezzogiorno il derby,
1: okay,
0: di Roma, però bisognava aspettare la contemporaneità con Milan e Juve,
1: sì,
0: quelli che
1: sì,
0: lottano per la Champions. Era stato chiesto il posticipo a lunedì, poi sì, accettato, però poi non si giocava in contemporanea e quindi alla fine vabbè, si è rimasti così con un derby che non è il massimo del fascino, vedere a mezzogiorno un derby di Roma.
1: Però potrebbe essere il futuro delle partite, un po' come è presente i DJ set che fanno nell'orario colazione, praticamente invertono quello che è la sera tarda.
0: Secondo me si toglie il fascino queste partite.
1: Qua sono d'accordo anch'io, sì, la stessa cosa la penso anch'io. Oltre a questo, Rick, ieri grande serata per me e te.
0: Sì.
1: Siamo stati a Mendrisio, a Villa Argentina. È passato di lì Max Pezzali. Non so per quale motivo.
0: Era lì tutto il Mendrisiotto.
1: Sono d'accordo. E tra cui una persona molto conosciuta nell'ambito calcistico, nell'ambito ticinese e nell'ambito di squadre che giocano oggi.
0: Sì, che oggi non vestirà.
1: Lo possiamo dire?
0: Ma sì, dai.
1: Sei sicuro?
0: Ma sì, eh? Non stiamo facendo niente, non sta ledendo la privacy di nessuno.
1: Beh, allora dillo tu.
0: C'era anche un membro dello staff, no, c'era anche Mattia Crocitorti al concerto che abbiamo salutato.
1: Grande Cruz. È un modo, secondo me, per alleviare la tensione del prepartita.
0: Mi ha fatto piacere vederlo comunque,
1: anche a me, sì,
0: con la sua solita umiltà, perché era in mezzo alla gente come noi. Che se la cantava, ha abbracciato la moglie, vedere come noi che si godeva il concerto.
1: Sì, perché ormai lui è un super VIP, se ci pensi, no?
0: Per me sì.
1: Eh sì, anche per me.
0: Sì.
1: E vederlo in mezzo alla gente normale, come hai detto tu, me e te, che siamo meno delle persone normali, fa strano, ecco.
0: No, beh, se fosse stato in Italia era già su qualche pagina di gossip,
1: beh, sì,
0: di
1: sicuramente
0: qualche video.
1: Sicuramente.
0: Noi non abbiamo video.
1: No, zero, non ne abbiamo fatti. Forse qualcosa a Max Pezzali, che tra l'altro ieri ha cantato e ha fatto tutti i grandi classici che conosciamo anche noi. Qual è che ti è piaciuta più di tutti? La dura legge del gol.
0: Sai che mi aspettavo questa domanda, però sì, la dura legge del gol. La mia risposta pronta era la dura legge del gol, per ovvi motivi calcisti.
1: Ti conosco troppo bene. Troppo, troppo bene. Cesare Cremonini ora su Radio 3i. Ragazze facili.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: 7 giri su 24 in MotoGP, comanda Fernandez davanti al poleman Acosta, terzo il fratello di Marquez, Alex Marquez. Poi c'è stavo guardando se era cambiato qualcosa, no, è tutto così. Pagina dei motori, Luke, che aprirei una parentesi perché in queste ore si sta correndo, meglio, sta per terminare, manca poco meno di un'ora, la 24 ore del Nürburgring, che tu mi dirai cos'è.
1: Cos'è?
0: È una competizione che dura chiaramente 24 ore, un giorno intero. Si è partiti alle 3 ieri, si finisce alle 3 oggi. È un grande classico del motorsport per quanto riguarda il Gran Turismo. Quest'anno a maggior ragione perché era presente Max Verstappen.
1: Ah, è vero, sì, questo lo sapevo.
0: Che si è divertito, ha praticamente comandato la gara insieme al suo team e ai suoi compagni praticamente dall'inizio alla fine. A poche ore, mi pare 3 ore dalla fine, un guasto alla macchina, la sua Mercedes, ha costretto al ritiro il suo equipaggio, quindi Verstappen fuori dai giochi.
1: Chissà se avranno visto una parte dell'Eurovision Song Contest ieri sera. La Svizzera, lo sapevamo, non partecipava alla serata di ieri perché era stata esclusa con Veronica Fusaro. E lo sai chi ha vinto?
0: Bulgaria.
1: Ha vinto la Bulgaria, sì, ha vinto Dara con Bangaranga. Ti posso far sentire l'estratto della canzone?
0: Vai.
1: Questo.
0: Insomma. Pensavo dicesse solo Bangarang, invece va avanti.
1: Va avanti, dice altre cose. Lei vincitrice appunto di questa edizione. Secondo mi pare Israele. Terzo non me lo ricordo più, perché a una certa mi sono anche addormentato.
0: Io ho seguito la votazione finale, diciamo. Che anch'io avevo già un occhio praticamente nel letto. E poi seguivo il commento in italiano con l'Italia che protestava, tra virgolette, per Salda Vinci solo quinto.
1: Sì, è arrivato quinto. Vabbè, complimenti alla Bulgaria.

0: Radio Basso, con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: che il pilota è cosciente, quindi sarà poi trasferito al centro medico per tutti gli accertamenti. Parentesi Coppaticino, perché in settimana si sono tenute le due semifinali, Morbio Vedeggio e Arbedo Chiasso. Allora,
1: e noi abbiamo avuto tra l'altro le quattro teste delle quattro squadre in studio a Football su Teleticino martedì, e ne abbiamo parlato in lungo e in largo. Diciamo che è andata come previsto?
0: È andata, sì, come previsto, forse un po' più di equilibrio c'era tra Morbio e Vedeggio, infatti la sfida è stata decisa ai calci di rigori dopo il 2-2 di tempi regolamentari e supplementari. Chiasso, che con un po' di spavento è passato anche lui dai supplementari in casa dell'Arbedo, però alla fine ha vinto 3-1, quindi finale che sarà Chiasso-Vedeggio. In teoria sul sito federazione c'è il 6 giugno, in realtà tra qualche giorno potrebbe cambiare la data e diventerà il 3 giugno allo stadio Riva Quarto di Chiasso.
1: Ma come mai?
0: E penso si siano accordate le due società per giocare d'anticipo e trovare una soluzione, che poi comunque è vero che è casa del Chiasso, però anche è vero che è uno stadio di calcio che fino a 4 anni fa era da Serie B, e è anche una bella vetrina per chi ci gioca.
1: Sai che cosa? Che magari ci vedranno da quelle parti, eh?
0: Probabilmente sì. E ci fermiamo qua, poi a tempo debito spiegheremo. No?
1: Beh sì. È vero, non possiamo dire nient'altro. E oltre a questo, Rick, che puoi dire per le due squadre che in realtà non sono riuscite a passare, che hanno perso? Per il Morbio, per esempio?
0: Ma il Morbio l'ho vista da vicino. Secondo me è stata una bella partita tra Vedeggio, non bella esteticamente, però una partita interessante per chi gli piace guardare il calcio anche magari con altri occhi che vanno oltre l'estetica. E la cosa che mi è piaciuta di più, ti devo dire la verità, anzi lo dico pubblicamente, è stato vedere, me compreso, lo staff del Morbio, lo staff del Vedeggio e gli arbitri a parlare di calcio in serenità, col sorriso, in amicizia fino all'1:30 di notte
1: dopo la partita. Fantastico.
0: Quella è una cosa che veramente mi ha fatto dire vabbè, c'è ancora speranza in questo calcio ticinese, che spesso invece non regala tante belle pagine.
1: E invece ad Arbedo?
0: Ad Arbedo ho seguito un po' meno, ho visto dei video, devo dire che l'Arbedo se l'è giocata alla grande, ricordiamo che era una categoria sotto, si è portata in vantaggio, poi ha subito il gol del pari, c'è anche dice che c'era un presunto tocco di mano. Non siamo noi a...
1: Boh, potete vedere i video di Marca.
0: Esatto, ci sono comunque i video pubblici, e poi nel supplementare secondo me è venuta fuori la maggiore qualità ed esperienza dei ragazzi di Padula, che giocheranno quindi la finale.
1: Ora c'è Teddy Swims ad accompagnare i racconti di Riccardo, che come al solito è il maggiore esponente del calcio regionale in assoluto. Sai che me l'hanno detto tutti ieri a Mendrisio?
0: È vero.
1: Ogni persona mi diceva Ricky, è proprio... è lui.
0: È ubriaco.
1: Ma non è vero.

0: chiama Lose Control, lui è Teddy Swims. Stavamo riguardando io e Riccardo la caduta di Alex Marquez, brutta caduta.
1: Brutta caduta che in diretta comunque evocato brutti pensieri. Andiamo a interpretare quello che abbiamo potuto vedere. Marquez che si contendeva la prima posizione con Acosta, probabilmente si sono toccati. E poi lui ha perso il controllo della moto, che è continuato a, come si può dire,
0: a girare su se stessa.
1: Un pezzo della moto ha anche colpito un altro pilota, che non riesco a vedere chi è, che è caduto a sua volta. Però adesso, vabbè, Marquez sta venendo trasportato in ambulanza per i controlli. Però hanno fatto sapere che
0: in teoria
1: bene,
0: sarebbe tutto
1: sta
0: ok
1: bene, nonostante la brutta caduta. Gara che riprenderà per 13 giri tra qualche minuto.
0: Sì, domenica non bellissima per gli infortuni, anche citando Parisi della Fiorentina, che è uscito in barella proprio perché non riusciva a rialzarsi sulle sue gambe. Anche lui è stato portato all'ospedale. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente tutti gli accertamenti. Qualcuno parla di crociato.
1: Sono state brutte immagini anche quelle. Bella l'esultanza di Mandragora, che ha subito e prontamente dedicato il gol al compagno esibendo la maglietta. Però è ancora presto per sapere esattamente cosa si sia fatto.
0: Sì, assolutamente sì. Qualcuno invece ci chiede informazioni sul Lugano. Guarda, il Lugano in realtà partirà tra un paio d'ore, non gioca adesso, gioca alle 16:30. Noi tra un'oretta probabilmente daremo anche le formazioni, perché escono chiaramente un po' in anticipo. La certezza è che il Lugano deve vincere.
1: La certezza è che il Lugano si gioca la partita più importante della stagione, con un occhio anche a quanto succederà nella partita del Sion. Lugano in campo in casa per l'ultima volta, Cornaredo, quindi già di per sé è un motivo per chiudere in bellezza, che deve tenere, può arrivare solo terzo in questo momento, deve tenersi stretta questa posizione che vale l'Europa, che però è tallonata dal Sion dietro di 2 punti.
0: Sì, le prossime partite che arriveranno quali saranno, Ricky? Contro il Thun?
1: No, quelle delle vacanze, perché poi basta.
0: Ma giocano fuori casa?
1: No, ho finito, no?
0: Proprio l'ultimo turno?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Almeno fammi...
0: Sai che ero convinto...
1: Fammi verificare,
0: mancasse ancora
1: subito.
0: Una.
1: No, è l'ultimo.
0: È l'ultimissimo.
1: Si chiude oggi.
0: Ok, perfetto. Poi ci sarà l'inaugurazione del nuovo Cornaredo, del nuovo stadio che potete vedere già in tantissimi video e che potrete vedere anche dal nostro canto su Teleticino.
1: Adesso
0: io sto dicendo troppe cose, magari non potevo neanche dirle, però c'è sicuramente un ottimo clima e soprattutto un ottimo lavoro fatto da parte di tutto il team costruzione del Lugano.
1: Bellissimo,
0: le ditte insieme.
1: Modernissimo, bellissimo.
0: Figo.
1: Da vedere assolutamente il 31, giornata inaugurale. Ci saremo anche noi. Intanto possiamo chiedere ai nostri ascoltatori chi andrà a Cornaredo per questa partita comunque storica. Attenzione però, c'è stato comunicato del Lugano nei giorni scorsi. Non portatevi via cimeli, pezzi di campo, seggiolini, reti, perché il campo servirà anche per un ultimo appuntamento, che è quello della sfida tra Lugano femminile e Toalcarouche.
0: Ecco, sì, ma sai che io forse mi confondevo proprio con questo appuntamento che hai citato tu, perché ne parlavano l'altro giorno i ragazzi a Fuorigioco. Tra l'altro, martedì ci sarà la conferenza stampa e noi la seguiremo.
1: Del
0: Bellinzona. Bellinzona, che non è che ha affrontato un'ottima stagione in questo momento, tra le maree di Bellinzona, di Truio e di tutti quelli che gravitano intorno all'ambiente granata. Come uscire da una situazione del genere, Rick, se tu fossi il DS?
1: Innanzitutto ci vuole una proprietà stabile, sicura. E non è scontato, se è del posto ancora meglio. Ci vuole gente seria che conosca il calcio svizzero, il calcio ticinese. Gira qualche voce su qualche possibile presunto interessamento alla Bellinzona. Non è una situazione però facile. Bisognerà vedere martedì cosa dirà Truiglio, se accompagnerà il Bellinzona a un altro spiacevole fallimento o se invece ci sono anche le condizioni per passare la mano in condizioni decenti, ripartire dalla prima Lega Promotion.
0: Sì, una considerazione secondo me intelligente da parte di De Gennaro, Marco De Gennaro, dopo nel post partita ai microfoni di Teleticino, lui ha detto: servirebbe qualcuno che si sente realmente Bellinzona vicino, no? Una persona del bellinzonese, una persona ticinese, in ogni caso una persona che non guarda proprio solo i suoi interessi, secondo me è una cosa che fa la differenza.
1: Sì, tra l'altro onorevole anche la disponibilità di De Gennaro a dire: io qualcosa posso, cioè ha lasciato intendere che qualcosa lui può fare per il Bellinzona, cioè si è tra virgolette messo a disposizione lui o chi per lui. Gira la voce anche di Costantin del Sion. Uh-huh. E poi bisogna vedere, sicuramente loro avrebbero la forza economica, le competenze per andare a risollevare il Bellinzona,
0: che ne ha bisogno, ne ha veramente tanto bisogno.
1: Ma tutto dipende a quanto ammonta poi il debito finale.
0: Sì. Giova, tu cosa ne pensi? Lui dice: so solo che la vita, poi continua lui.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passaggio.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: Ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla, c'è!
0: Questa

0: MotoGP stanno per posizionarsi di nuovo in griglia di partenza alle moto, si riparte come era l'ordine in cui la gara è stata interrotta e poi si riparte per 13 giri. Poi, beh, non abbiamo grossi aggiornamenti perché tra 10 minuti prende il via Inter-Verona, una partita che seguiremo. Per quanto riguarda il calcio regionale, alle 15 fischio d'inizio anche per il Locarno Cam, la partita per seconda lega interregionali. In prima lega invece in campo il Collina d'Oro a Winterthur e il Mendrisio alle 16 in casa. In terza lega sono due le partite in programma, Ligornetto Riglio e Comano Stabio, anche queste al via alle 15. E poi in realtà basta, perché no, beh, abbiamo la quarta lega che seguiremo, la partita del Ravecchia domani, Gordola Vercio e Arbedo Giubiasco per quanto riguarda la terza lega gruppo 2.
1: Per quanto riguarda invece la seconda lega, Ricky, quasi tutte le partite, anzi tutte le partite sono già terminate. Vogliamo ricordare i risultati? Tu li hai?
0: Sì, si è chiusa la 24esima giornata stamattina con la sfida fra Cadenazzo e Vallemaggia, che ha visto vincere il Vallemaggia per 2-1 di Schneeberger e Pozzi le reti, per una vittoria che tiene il Vallemaggia a meno 4 dal Chiasso capolista, con 6 punti ancora in palio. E settimana prossima lo scontro probabilmente decisivo fra Vallemaggia e Chiasso. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ieri si è giocato tutto il resto del programma: vittoria della Moderna per 2-1 sul Morbio, 1-1 fra Melide e Sementina, vince il Chiasso 2-1 sulla Scona, vince e si salva il Rapid Lugano con il 3-1 al Monteceneri. Larga vittoria del Vedeggio 5-1 sul campo del Semi.
1: Facciamo un riassunto per tutte le squadre di tutte le leghe che retrocedono, che potrebbero avanzare nella lega successiva, partendo
0: pronti
1: dalla quarta. Ci sei?
0: Ah, dalla quarta. Ero pronto dalla seconda.
1: Ah, beh, partiamo dalla seconda, va bene, va
0: allora,
1: benissimo.
0: Allora, dalla seconda, beh, è lotta Chiasso-Vallemaggia per la prima posizione, per la promozione in seconda. Inter, Chiasso a più 4 a due giornate dalla fine, vuol dire che vincendo settimana prossima chiude
1: sarebbe,
0: di fatto
1: sì,
0: i giochi. Mentre già retrocesso in terza lega il Monteceneri, in penultima posizione quindi sul filo la Moderna con 20 punti, 4 in meno di Ascona che lotta ancora per la salvezza. Più tranquillo invece il Cadenazzo, a cui basta un solo punto nelle prossime due partite per
1: questa era la
0: sicuro
1: seconda lega. Tra poco ascoltiamo una canzone, ci sono anche tutte le altre leghe, quindi
0: yes,
1: se avete domande o altro fatecele. Il nostro Ricky è tipo ChatGPT ChatGPT del calcio regionale. Ci sono The Blessed Madonna e Jacob Lusk, si chiama Mercy.

0: doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Gassalli.
1: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox!
7: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Da un minuto passate le 15.
12: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone. A Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
13: Infotraffico.
14: Sulla 2 in direzione San Gottardo, traffico bloccato tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, si registrano 6 km di coda e ritardi fino a un'ora. Come percorso alternativo è consigliata la 13 del San Bernardino, sempre nel distretto della Leventina, sulla strada cantonale via San Gottardo tra Rodi Fiesso e Ambrì, traffico a colonne per lavori. Ancora sulla 2 verso nord, traffico fortemente rallentato e congestionato tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao.
13: Previsioni del tempo.
11: Fino a stasera in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con alcuni annuvolamenti a media e alta quota, tratti densi ed estesi. Lungo le Prealpi e il Giura possibili isolati rovesci pomeridiani. Per domani lunedì al sud in parte soleggiato con occasionali rovesci, più probabili dal pomeriggio, neve sopra i 1800 metri. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci, neve sopra i 1700 metri. Temperature al sud comprese tra 8 e 19 gradi, al nord tra 7 e 15.

Sono Miley Cyrus, El Buckingham e Mick Fleetwood. Secrets, la canzone appena ascoltata qui su Radio 3 nell'appuntamento di Doppio Passo. Tra poco diremo anche quali sono le formazioni di Lugano Basilea, rilasciate pochissimi secondi fa, il tempo di aggiustarle, di metterle in grafica, e le potrete vedere anche noi. Tra l'altro ci sarà sicuramente qualche nostro collega sul posto di Teleticino della redazione sportiva che ci farà appunto dei collegamenti super puntuali. Lo sapete, se ci seguite da un po' di tempo sapete che qualsiasi volta, ogni volta che succede qualcosa, loro si collegano con noi e ci raccontano tutto quello che si percepisce nei vari stadi dove sono, insomma. Ci sono gli Chic, questo è Good Times.

0: stesso universo.
1: Questa è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorra, scusa lo siento. Cos'è che ho detto?
2: Sorry,
1: scusa lo siento. Sai che è il primo ascolto anche per me questo? Per te?
2: Vero? Io l'avevo già sentita.
1: L'avevi già sentita?
2: Venerdì.
1: Ti piace?
2: Non è male, dai.
1: Dai, estiva, ci sta, ce le ha un po' quelle sembianze dell'estate. Rick, sono uscite le formazioni del Lugano, come dicevo prima. Mattia Crucitorti sceglie il 4-4-2.
2: 4-4-2, sì, con Von Balmos in porta, Zanotti, Papadopoulos, Maidel, Croix sono i quattro difensori, Aglioschi, Bislimi, Belagi, Cimignani, i quattro centrocampisti, Behrens e Steffen portano il peso del reparto offensivo.
1: C'è un po' di bella gente anche a disposizione per il Cruz, che tra tutti i nomi quello che leggo in maiuscolo è quello di Mattia Bottani, ultima partita per il numero uno di sempre di Lugano.
2: Eh sì, molto probabile il suo ingresso anche per tributargli il giusto e doveroso standing ovation, omaggio della sua gente, per anche per lui l'ultima volta a Cornaredo, in una partita che poi sentiremo qualche nostro collega che sarà a Lugano per entrare un po' più nel vivo, ma tra poco possiamo già portarvi nel pre-partita, perché noi abbiamo chiesto il parere a Mauro Morsanti, che è un po' il manutentore del campo, custode del campo di Cornaredo, e le abbiamo chiesto un po' quali sono le sue emozioni, da una parte nel salutare quello che è stata a casa sua per anni, e dall'altra in mezzo i ricordi chiaramente, dall'altra l'emozione comunque di entrare nella nuova casa del Lugano.
1: Quindi lasciamo un attimo in stand by i campionati di calcio regionale, quindi le varie classifiche, squadre che salgono, squadre che retrocedono, per dare proprio la priorità alla squadra di Lugano e a questo commento, a questi audio che tra poco sentiremo qui su Radio 3.

0: Superstar.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
2: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
3: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
4: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Si chiama Marvin Gaye, il disco di Charlie Puth e Meghan Trainor. La radio è quella che in Ticino in questo momento parla di sport, fa parlare lo sport e deve dare voce ai ragazzi di Cornaredo che stanno lavorando per l'ultima volta sul campo storico. Nei prossimi mesi si lavorerà già nella nuova IL Arena, però ci sono tanti ricordi e tante voci che stanno transitando sui nostri numeri di telefono. Uno su tutti, Rick, che abbiamo raccolto,
1: è quello di Mauro Morsanti, appunto custode, manutentore del campo di Cornaredo. Non è potuto intervenire perché in questo momento sta giocando nella sfida di quarta lega fra Marogge e Boglia Cadro. Lui gioca nel Boglia Cadro, poi schizza a Cornaredo, però ci ha mandato degli audio.
0: Ci ha mandato degli audio che noi andiamo ad ascoltare con voi.
2: Buongiorno Riccardo e a tutti i radioascoltatori. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo ballo, o come è meglio dire in questo caso, secondo me, agli ultimi calci al pallone dentro nel nostro amato stadio Cornaredo. È un giorno particolare, un giorno di tante emozioni, di tanti ricordi. È un giorno che rimarrà nella mente, penso, di tutti i luganesi, tutti i tifosi dell'FC Lugano, perché se ne va un pezzo di storia, se ne va uno stadio che ha ospitato grandi partite, grandi eventi anche non solo sportivi, e ha fatto parlare, amare una città per una grande passione che è quella del calcio, che ultimamente sta molto crescendo e speriamo vada sempre solo meglio. È difficile dirti una partita in particolare, perché in questo stadio ne abbiamo vissute tante, abbiamo gioito e sofferto tutti insieme. Se devo proprio dirti le emozioni più forti, ripenso alla cavalcata che ci ha portato poi alla finale di Coppa, con partite in casa e eliminazione diretta, e quelle sono state veramente un qualcosa in più da tifoso. L'adrenalina, la gioia nel vedere la tua squadra arrivare a quella finale che poi ha portato la famosa Coppa. Per un luganese come me, che è nato e cresciuto in questa città, che ama questa città e che ha questo sport nel sangue, è stato un onore e un privilegio lavorare in questo stadio per 3 anni e mezzo, a stretto contatto con la squadra, a stretto contatto con persone fantastiche, e oggi ci tengo a ringraziare in particolare il mio grandissimo staff di lavoro, con il quale ho passato momenti indimenticabili su questo campo, fra queste tribune. E oggi sì, è vero, si chiude la porta di Cornaredo con l'ultima partita, però c'è anche la consapevolezza e la gioia che si apre un portone, una nuova era per tutta la città, per tutti i tifosi, con la nuova IL Arena, uno stadio fantastico che ci permetterà di disputare anche partite europee con ancora più bellezza e il sapore di goderci questo sport fantastico che è il calcio. Per un luganese come me, che è nato e cresciuto in questa città, che ama questa città e che ha questo sport nel sangue, è stato un onore e un privilegio lavorare in questo stadio per 3 anni e mezzo, a stretto contatto con la squadra, a stretto contatto con persone fantastiche. E oggi ci tengo a ringraziare in particolare il mio grandissimo staff di lavoro, con il quale ho passato momenti indimenticabili su questo campo, fra queste tribune. E oggi sì, è vero, si chiude la porta di Cornaredo con l'ultima partita, però

0: C'è anche la consapevolezza e la gioia che si apre un portone, una nuova era per tutta la città, per tutti i tifosi, con la nuova EL Arena, uno stadio fantastico che ci permette, ci permetterà di disputare anche partite europee.
1: Ecco, è la voce di Mauro, che ringraziamo per la disponibilità e anche per il prezioso lavoro che continua a fare, perché comunque se il campo è curato, è in ordine, è anche grazie al suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Tu, Luchino, hai una partita che ricordi con più emozione, o la prima che ti viene in mente se pensi a Cornaredo?
2: Ma allora, ce ne sono diverse. Tu intendi partite che ho visto da qua?
1: Non so,
2: o partite che ho visto?
1: Il tuo primo pensiero di...
2: Beh, sicuramente la finale vinta a Berna. Quella una su tutte. Poi ho tanti ricordi di partite che sono andato a vedere con vari amici. Però sì, una su tutte è quella. Tra l'altro, noi abbiamo mandato un audio doppio, in realtà. Ne manca un pezzettino, faccio sentire.
1: Vai.
0: Il primo ricordo che mi lega a Cornaredo, che è indelebile, quando il mio grande babbo, che purtroppo adesso non c'è più, mi ha portato per la prima volta a vedere una partita in quello stadio, mi ha fatto varcare i cancelli di quello stadio. Era un Lugano Young Boys, era tutto nuovo, era tutto una scoperta, e mi ha fatto iniziare una grande passione. È iniziato un grande amore per questi colori, per questa squadra che ad oggi sta sempre crescendo di più e ci sta dando grandi soddisfazioni.
2: Non l'avevamo sentito,
1: no,
2: questo, vero?
1: No, vero.
2: Ok.
1: Beh, ho fatto anche una bella dedica al papà. Io invece, se penso a Cornaredo, lo associo alle mie prime libertà intese calcistiche, d'andare da solo allo stadio, magari con gli amici, quando avevi 14-15 anni, perché magari Milano era un po' più lontano da andare a vedere, allora andavi a Cornaredo, anche se oltre alle tante partite, la festa della promozione a Cornaredo, la Svizzera a Cornaredo, i diversi Lugano Inter, Lugano Milan, uno dei miei primi ricordi di Cornaredo non riguarda il Lugano ma il Bellinzona, che adesso non ricordo l'anno, e ci giocò per un preliminare della Coppa UEFA, se non sbaglio, contro una squadra ucraina, non mi ricordo il nome, e giocava Lustrinelli. Perché mi ricordo che ero andato con mio papà e mio fratello, e poi hanno finito la partita, andammo nel posteggio e mio papà mi disse: lui è Mauro Lustrinelli.
2: Mauro Lustrinelli, che adesso tra l'altro è associato all'Union Berlino.
1: È vero, è vero, abbiamo visto ieri insieme questa indiscrezione. Chissà.
2: Comunque, tu mi hai chiesto il ricordo, io ti ho dato il ricordo del Lugano, ma non il ricordo di Cornaredo. E sì, allora ti aggiungo sicuramente i ricordi con gli amici, di partite che hai citato anche tu poco fa. Un po' di brividi, Rick.

0: Doppio Passo con Luca Ventura, e Riccardo Vassalli.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Di nuovo in diretta su Radio 3 a doppio passo per qualche aggiornamento dai campi regionali. Alla pausa Ligornetto 7, Origlio 0, siamo nel gruppo 1 di Terza Lega. Nell'altra sfida fra Comano e Stabio per ora regna l'equilibrio con lo 0-0, equilibrio anche a Winterthur 1-1 fra Winterthur Under 21 e Collina, con i luganesi a bersaglio con Musumeci, e invece 0-0 fra Locarno e Cam.
1: Ricca, allora torniamo al discorso che stavamo facendo prima delle in teoria squadre che saliranno di categoria e le squadre che invece scenderanno di categoria. Eravamo rimasti alla seconda lega, quindi ripartiamo dalla terza 1?
0: Ripartiamo dalla terza 1 perché appunto il Ligornetto sta vincendo, si rimetterebbe al comando con 56 punti, staccando di 2 punti il Ceresio a 2 partite dalla fine. Se la matematica non è un'opinione, qua la lotta sarà fra Ceresio e Ligornetto, più staccato invece il Coldrerio. Invece l'Origlio è già retrocesso in quarta lega, il Comano si sta giocando le ultime carte per tentare di rimanere in terza. Nel gruppo 2 ne parleremo dopo con Mister Lurati, allenatore dell'Osone, perché c'è una bella lotta. Ci sono 4 squadre racchiuse in 3 punti in vetta con Solduno, Riviera, Losone e Carassesi, rispettivamente 56, 55, 54, 53. Anche qui si deciderà all'ultimo. Invece già retrocesse in quarta Prodaro e Intragna.
1: Ok, ok, ok. Quindi andiamo in quarta lega, te la senti?
0: Vai.
1: Vai, vai tu.
0: Allora, c'è non era un insulto.
1: No, vai tu, vai tu.
0: Cioè, nel gruppo 1 Bioggio e Arzo si contendono la prima posizione, 46 punti a testa, ma con il Bioggio che ha una partita in meno e lo scontro diretto ancora da disputare il 31 maggio, mi pare.
1: Mm-hmm. Ok. La mattina, no?
0: E non lo so se giocano.
1: Mi pare giocano di presto, mattino. No, però magari ti sto dicendo una stupidata. No,
0: vabbè, sarà storia del futuro.
1: Non so perché
0: ci arriveremo.
1: Vabbè.
0: Poi nel gruppo 2 ha già vinto il Taverne e promosso, sì, in terza lega. Nel gruppo 3 seguiremo il Ravecchia tra poco, a cui manca veramente pochissimo, al momento dipende dal fair play. Seguiremo la sfida fra Ravecchia e Montecarasso per vedere se Ravecchia riuscirà a mettere fine alle ostilità. E nel gruppo 4 ha vinto il Minusio ed è stato promosso in terza lega.
1: Ok, questo è il sunto di tutto quello che sta succedendo a un paio di giornate dalla fine, sì, del campionato. Noi a Football martedì parleremo di un po' tutte le categorie, ecco, avremo un cappello abbastanza largo. E ospiti si può già dire o non si può? No, eh?
0: No,
1: meglio,
0: dai,
1: di no.
0: Lasciamo un po' di seconda lega e poi vabbè, diciamo che staremo in scia a quello che succederà oggi, dai.
1: Ok, ci sta. Criteri invece per decidere eventuali pareggi, eventuali punteggi identici?
0: Allora, c'è il fair play. Mm-hmm. Nei campionati regionali vige il fair play, la classifica fair play sarà decisiva in caso di arrivi a pari merito.
1: Eh sì, quindi cartellini gialli, cartellini rossi, influisce tutto, sì, su quello che è poi il giudizio finale. Va bene, noi continuiamo con la nostra musica, quella di doppio passo che vi regaliamo in questa domenica, con gli Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Autotris Salamone su mazda.ch/autotris.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: P&T Motorsport.
6: P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
9: Sono 2 minuti dopo le 16.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 6 km di coda a partire da Quinto, con attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Sempre in Ticino, forti rallentamenti e traffico congestionato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord.

0: Qualche aggiornamento dai campi regionali. Prosegue il gran pomeriggio del Ligornetto, 9-0 contro l'Origlio. Poi è iniziata anche la sfida fra Mendrisio e Eschenmauer con un traguardo speciale per Noel Kabamba, che raggiunge le 300 presenze in maglia bianco, rosso e nera. Questo fa di lui il secondo giocatore nella storia con più presenze. Il primo rimane Andrea Cataldo con 312 presenze, ne mancano 12 al buon Noel per eguagliarlo.
1: Che grande. A proposito di Kabamba, della famiglia Kabamba, gira un video sui social di Michelle, che noi abbiamo avuto un sacco di volte qua in studio, a cui vogliamo tanto bene, e gol incredibile alla Kings League.
0: Gran gol, anzi bellissimo. Tu dici, non è proprio nel suo, nonostante sia un ottimo difensore, anche dotato di buona tecnica, ma non te lo aspetteresti da lui una bordata del genere dalla distanza sotto il 7.
1: E l'ha fatta invece.
0: L'ha fatta, stava facendo il giro del web. Devo dirti che io per lui sono contento, per
1: anch'io,
0: quello che sta facendo anche nel mondo social.
1: Poi è un bravo ragazzo,
0: sì, un bravo ragazzo,
1: se lo merita.
0: Determinato, ha una visione in testa, la sta coltivando, poi fa anche del bene. È per la sua gente.
1: Sì, no, infatti, questo è sicuramente
0: Italia,
1: un vantaggio.
0: Questo li fa onore. Io volevo darti un altro aggiornamento.
1: Vai,
0: però,
1: tutto quello che vuoi.
0: Adesso me lo sono perso.
1: Ma in merito a?
0: sempre calcistico, credo.
1: Di calcio regionale. Fa talmente tante cose.
0: Aspetta,
1: insieme questo ragazzo.
0: Sì,
1: che
0: poi arrivano, scrivono.
1: È il centralino.
0: Era il 9-0 del Ligornetto, possiamo dire tripletta di Vignieri finora.
1: Bene, ne abbiamo già parlato del Ligornetto, lì col Ceresio. Ceresio che non sai chi affronterà nel prossimo turno, così su due piedi.
0: Ceresio no. No. Ecco, calendario memoria ancora mi manca.
1: Vabbè, per l'anno prossimo mettiamo anche questo aggiornamento. Noi mettiamo i Village People in questo caso dal 1978. Tra poco magari voliamo a Cornaredo per sentire la voce di Patrick Della Valle, che per noi è sul posto.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Cambio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Torna Cantine Aperte.
7: Torna Cantine Aperte.
6: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: lunedì.
1: Non è mai lunedì, questo era Tango di Tananai. Allora, vedremo che lunedì sarà per le ragazze del Gambarogno, in campo in questo momento a Magadino contro lo Schwyz, in una partita importantissima perché vale la promozione. Noi abbiamo al telefono Giorgia Berra, in questo caso in veste da tifosa. Giorgia,
2: veste da mamma, da tifosa.

0: Bello, molto bello. Se lo meritano le ragazze.
1: Eh sì, direi di sì. Geo, da mamma in questo caso, ma anche donna attiva nel mondo del... Dimmi.
0: Dimmi.
1: Donna attiva nel calcio regionale. Tu avrai visto i sacrifici che tua figlia insieme al gruppo del Gambaronio sta facendo per quest'anno. Quanto si meritano questa promozione, questo traguardo?
0: Se lo strameritano. I sacrifici sono tanti, considerato che comunque hanno diverse attività, c'è chi studia, c'è chi lavora, si allenano 3 volte a settimana, è un impegno e sono un bel gruppo, se lo strameritano.
1: È vero, questa era la voce di Giorgia Berra. Geo, grazie del tuo aiuto, poi ci ricollegheremo ancora da Magadino.
0: Se ci sono novità, vi avviso.
1: Volentieri, grazie.
2: Grazie.
0: Buona giornata, grazie.
2: Anche a te, ciao.

0: Da un campo all'altro, da Magadino, noi ci spostiamo a Bellinzona, a Campo Semine, perché tra poco più di 20 minuti va in scena Ravecchia Monte Carasso, che, come vi abbiamo raccontato, potrebbe essere un giorno di festa per il Ravecchia. Ne parliamo bene con Claudia. Buongiorno Claudia.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Claudia, benvenuta su Radio 3i.
1: Grazie mille.
0: Che so essere in compagnia. Claudia, facci tu le presentazioni.
1: Esatto, sono qua in compagnia con il capitano e il vicecapitano, così vi raccontano un po' come si sente la squadra e tutte le emozioni che ci sono sul campo.
0: Perfetto, allora la prima domanda è quali sono le sensazioni, le emozioni alla vigilia a pochi minuti da una partita importante che potrebbe mettere la ciliegina sulla torta di una bella stagione.
3: Sì, ciao a tutti, sono Roberto, io il capitano, ma devo dire che c'è un bel ambiente. C'è anche un po' di emozione, la squadra è bella carica, speriamo che di finire come quello che pensavamo di finire, diciamo, ecco.
0: Cosa manca, capitano, per mettere questa ciliegina? Ma pochissimo, no?
3: Sì, tocchiamoci un po' scaramanzia, certo. Basta un pareggio, diciamo, ecco, una vittoria e un pareggio. Il terzo risultato non ci piace.
0: Una vittoria e un pareggio per sperare. Quanta gente ci si attende al Campo Semine o sta cominciando a riempirsi un po'?
3: Allora, c'è già gente, sì, poi abbiamo fatto anche un manifesto, quindi ci aspettiamo un po' di festa, un po' di un bel ambiente, gente che ci ha fatto sempre il tifo, ci sostiene da sempre.
0: Benissimo, allora lo chiedo al vice capitano, non so se è in ascolto, sì?
4: Ciao, sì.
2: Ciao.
0: Se è stata preparata in maniera diversa questa partita o come avete vissuto questa settimana?
4: Allora, siamo partiti da inizio campionato con la mentalità di appunto raggiungere questo obiettivo, non abbiamo mai mollato fino all'ultimo, siamo arrivati all'ultima settimana sapendo che appunto ci basta un punto per raggiungere il nostro obiettivo iniziale e ci siamo preparati bene con la mentalità giusta e con la foga di riuscire a portare a casa, diciamo, questa partita per poter fare la promozione.
0: Sarebbe il giusto premio anche per i sacrifici fatti. Il Ravecchia che è sceso l'anno scorso, vincere diventa facile solo dopo, lo ripetiamo sempre. Quanto impegno, quanta passione c'è dietro a questa grande stagione per voi?
4: Esatto, dopo, diciamo, l'ultima stagione scorsa dove c'è stata la retrocessione, diciamo che è stata una retrocessione molto difficile che ci ha abbassato, diciamo, un po' il morale a tutti quanti, però la nostro, appunto, come dicevo prima, come diceva il mio compagno di squadra, il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso. Adesso siamo ad un passo per ritornare da dove siamo arrivati e siamo pronti a dimostrare a tutti quanti che ci siamo ancora, Ravecchia è ancora presente.
0: E allora ragazzi, forza, non mollate. Claudia, noi ci sentiremo nel corso della partita. Intanto buvette tutto a posto, sta funzionando tutto bene?
1: Assolutamente. Sì, anzi, venite che c'è un bel clima, c'è un bel sorriso anche nella buvette, i giocatori sono tutti belli carichi. Quindi sarà una bella partita, una bella giornata. Il tempo è anche dalla nostra parte, quindi
0: è vero.
1: Ci aspettiamo grandi cose.
0: E allora lo scopriremo, partita in corso. Grazie ragazzi, grazie Claudia per il vostro tempo e in bocca al lupo.
1: Grazie mille a te, a dopo.
0: E allora invece noi da Campo Semine andiamo a Lugano, Cornaredo, perché il Lugano l'ha sbloccata con Kevin Behrens. Noi abbiamo al telefono Patrick Della Valle. Buongiorno Patrick.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Patrick, allora raccontaci che succede.
5: Calcio d'angolo battuto corto da Stefan Perealioski, cross molto bello, teso, in zuccata di Behrens, Lugano avanti 1-0 all'undicesimo minuto, vantaggio fondamentale, un po' perché il Sion sta già vincendo contro l'IBE, un po' perché il Lugano questi tre punti ce li ha bisogno come il pane per centrare l'Europa e un po' anche perché ricordiamoci che il Basilea non ha più nulla da chiedere a questo confronto, al proprio campionato, dunque ecco, metterlo sotto sin da subito vuol dire in qualche modo subito mettere a tacere qualsivoglia velleità da parte dei renani, almeno questo è un po' la nostra speranza.
0: Patrick, abbiamo parlato per il nostro calcio regionale di ambiente alle Semine di Bellinzona. A Cornaredo invece sappiamo c'è un ambiente speciale, che clima si respira?
5: Super parata di Pombalmoth, parata importantissima del portiere bianco-nero, pallone che sembrava diretto all'incrocio dei pali, riflesso davvero importante da parte di Pombalmos che tiene il Lugano avanti 1-0. Parlavi di clima, beh, un clima, un ambiente che francamente non ho respirato tante volte in questo modo a Cornaredo, nel senso che lo stadio di fatto è stracolmo e questo testimonia chiaramente l'importanza del match al di là dell'ambito sportivo per quanto proprio riguarda la storia della città, mi viene da dire, del club. L'avete ripetuto più volte nelle ultime ore, si tratta dell'ultimo confronto perlomeno per quanto riguarda la prima squadra del Football Club Lugano in questo stadio, di conseguenza penso che la gente abbia voluto venire a congedarsi da quello che è stato lo stadio per 75 anni del club bianconero.
0: Grazie a Patrick Della Valle, buona partita, noi ci risentiremo in caso di aggiornamenti.
5: A dopo.
2: Grazie Patrick, a dopo. Andiamo sulle strade perché c'è una segnalazione di un'ascoltatrice che dice questo.
6: Buongiorno. Volevo avvisare chi è sulla strada che c'è una colonna immensa sulla strada cantonale che da Capolago fino a Bissone. Praticamente da Capolago a Bissone sulla strada cantonale tutta colonna, ma ferma, eh. Buona giornata.
2: Ciao, grazie Ivana.
7: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
8: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
9: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
10: Ovviamente Honda, lo so persino io.
9: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
12: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
13: Solo?
12: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
13: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
14: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
15: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
16: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Turn Your Love Around, il disco è quello di George Benson qui su Radio 3. Mentre stiamo seguendo la partita tra Lugano e Basilea, l'ultima Cornaredo per la squadra bianconera, nel vecchio Cornaredo, se possiamo chiamarlo così, in un'ottica di futuro per la IL Arena, ritorniamo sulle strade perché c'è tanto traffico sia in cantonale sia in autostrada. Ce lo segnalate voi ancora con un altro messaggio.
1: La colonna parte già da Mendrisio. Ciao.
0: Ciao, grazie anche a te e grazie a tutti quelli che stanno segnalando la situazione.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
2: Skoda.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sono le 17 in punto.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
11: Infotraffico.
12: Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 7 km di coda a partire da Quinto, con tempi d'attesa attorno a 1 ora e 10 in direzione di Lucerna. Forti rallentamenti anche più a sud, code sulla 2 tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore verso nord, mentre sulla cantonale si circola a rilento da Mendrisio verso Bissone.
10: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
13: Previsioni del tempo.
14: Per domani al sud sarà in parte soleggiato, con occasionali rovesci più probabili dal pomeriggio. La neve si troverà sopra i 1800 metri, al nord nuvoloso con alcuni rovesci. Neve in questo caso sopra i 1700 metri. Temperature al sud comprese tra 8 e 19 gradi, al nord tra 7 e 15.

0: Di nuovo in diretta su Doppio Passo, qualche aggiornamento. È terminata 1-1 la sfida fra Comano e Stabio nel gruppo 1 di Terza Lega. Invece il Ligorretto anche qui sta per finire, ma vinceva 11-0 contro l'Origlio Ponte Capriasca. E continua a vincere 1-0 il Lugano al 35esimo contro il Basilea. Ha invece pareggiato lo Young Boys 1-1 nella sfida contro il Sione. Chi ci segue in tele avrà visto che siamo in buona compagnia. È con noi Ivan Lurati. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Ivan, benvenuto.
1: Grazie.
2: Prima volta qui con noi.
1: Prima volta, sì.
2: Giusto. Quindi sai di che cosa ci occupiamo?
1: Assolutamente, vi seguo, vi guardo, vi ascolto, quindi
2: sai che ci occupiamo di investimenti noi. Criptovalute, quelle robe lì.
0: Allora, io stavo per dire, abbiamo qui con noi, allora, a parte che dobbiamo dire Ivan, allenatore giovanissimo dell'Osone nel sì. gruppo 2 di Terza Lega. Stavo dicendo, abbiamo con noi l'allenatore del Parma, questa, perché un po' ci assomigli al di là
2: è vero.
0: Però si parla di giovani allenatori. Ivan, noi ti abbiamo anche conosciuto da giocatore, fatto anche il professionista. La prima domanda che ti faccio, poi arriveremo sull'Osone, è il tuo ricordo di Cornaredo, visto che lo stiamo chiedendo un po' a tutti oggi.
1: Beh, ho avuto la possibilità di cavalcarlo quando avevo 16 anni, ho fatto l'esordio con Livio, mi ricordo che era l'anno della promozione, quindi più di 10 anni fa, sono già
0: Data?
1: Passati tanti anni.
0: Bella domanda, dico io, 14 agosto 2014.
1: 14 agosto 2014.
2: Allora ragazzi, un attimo in stand by perché ha segnato il Lugano e quindi ci colleghiamo con Cornaredo, dove per noi c'è Patrick Della Valle. Patrick, a te.
3: No, di nuovo buongiorno a tutti. Di nuovo Kevin Behrens, di nuovo occasione da calcio d'angolo. Questa volta battuto in modo diretto da Steffen. E Behrens ha lasciato particolarmente solo in mezzo all'area di rigore. Ha staccato, ha messo alle spalle di Salvi il 2-0 che arriva in un momento importante della partita, perché Lugano un po' si era consegnato al Basilea che lo ripeto, non è venuto qui a Lugano per giocarsi la vita. Sono stati proprio i bianconeri a lasciare il pallino della manovra in mano ai Renani. Allora qualche occasione gli uomini di Lichtsteiner se l'erano create. Ecco che questo 2-0 davvero mette, almeno per il momento, a posto le cose. Rende che mette due lunghette di distanza che fanno sicuramente bene al morale del Lugano. Siamo al minuto 38 di questo primo tempo.
0: Grazie Patrick, speriamo di risentirti presto per nuovi aggiornamenti.
3: A dopo
2: Patrick, grazie.
0: Stavamo continuando con Ivan. 14 agosto 2014, che Lugano era quello lì?
1: Beh, era un Lugano comunque con tanta esperienza. Ricordo con piacere Francesco Russo, che abbiamo giocato poco fa contro il Giubiasco. C'era Patrick Rossini, che è arrivato nel mercato invernale, Orlando Urbano, Marco Basic. Comunque un Lugano di grande esperienza. C'era Tosetti anche, c'era Bottani, c'era Guarino. Un Lugano fatto anche di ticinesi, che mi ha permesso comunque di fare i primi passi nel mondo del professionismo. E è stata sicuramente un'esperienza molto, molto importante per il mio percorso poi, che è venuto in seguito,
0: che adesso sta proseguendo da allenatore alla guida dell'Osone. State facendo molto bene in campionato in questo momento, terzo posto dentro quella bagarre che parlavamo prima io e Luchino, con 4 squadre in 3 punti. Che finale di stagione è? Premessa, tu alleni una squadra veramente molto giovane.
1: Sì, è un gruppo giovane, è un gruppo però che comunque adesso da qualche anno si sta consolidando, quindi conosce la Lega, conosce la categoria. Sì, è un campionato comunque in 3 punti, siamo in 4 squadre. Peccato per noi, perché abbiamo comunque perso qualche punto per strada che secondo me si poteva comunque racimolare. E siamo lì, adesso ormai la speranza è che le prime due squadre magari sbagliano, che così noi siamo pronti subito a recuperare una o due posizioni per poter fare la promozione.
0: Però il risultato finale a parte, si può già etichettare come una buona stagione per quello che magari erano i vostri obiettivi o per quello che era il reale valore?
1: Allora, se guardiamo gli obiettivi, no, nel senso l'obiettivo era di fare la promozione, quindi okay. È buono a livello di risultati, sì, quello sicuramente. E se devo guardare il mio percorso per essere stata la mia prima stagione, sicuramente positiva, quello assolutamente.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Vabbè. 28 anni?
1: 28 anni, sì, è chiaro che comunque prima di me c'è stato Matteo, che comunque ha strutturato la squadra in maniera molto, molto importante, ha dato un equilibrio, ha dato un'idea di gioco che comunque, avendo già poi fatto l'assistente a lui, mi ha permesso di entrare conoscendo il gruppo e conoscendo un po' tutte le dimensioni della squadra, e mi ha permesso di continuare a costruire qualcosa di positivo, secondo il mio punto di vista.
0: E quanto è stato importante lavorare con lui, che tra l'altro Locarno in campo è finita 0-0, però l'esperienza, la sua competenza, lui quando era venuto qua di te aveva parlato un gran bene, immagino.
1: Posso
0: che la cosa
1: solo
0: sia
1: altrettanto anche io, nel senso, poi devo citare il nostro gruppo webinar, non so se ne avete parlato, mi ricordo, quindi saluto anche Christian, ma posso solo parlare bene. Lui mi ha comunque permesso di iniziare a vedere un attimino tutto ciò che è il mondo dell'assistente, dell'allenatore, che io non avrei mai pensato di fare, quindi, e mi ha permesso di vedere un attimino le sue idee, di conoscere, di come approcciarsi, di come strutturare, veramente un grande esempio, ho imparato tanto e quindi lo ringrazio ancora.
0: Intanto 1-1 a fine primo tempo farà Gambarogno femminile e Schwyz. Ricordiamo, le ragazze si stanno giocando la promozione. C'è Michael Jackson con noi e poi torniamo con Ivan Lurati.
2: E c'è tanto traffico sulle strade ticinesi, Rick, l'hai ricordato tu, in direzione nord, in autostrada un po' di colonna, lo stesso anche in cantonale. Sarà dovuto al rientro a casa di quelli che transitano dal nostro cantone?
0: Sicuro.
2: Può essere, assolutamente sì, visto il periodo. Vabbè, intanto, mentre voi pazientate un pochino, vi regaliamo appunto Michael Jackson, si chiama Billy.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
2: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
7: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: diretta anche per il Lugano, in questo momento all'intervallo 2-0 contro il Basilea. Decide per ora una doppietta di Kevin Behrens, che dicono i numeri giustamente migliore in campo per ora. Tributo anche bello, emozionante, a Mattia Bottani. Ivan, tu ci hai condiviso lo spogliatoio, che giocatore è?
1: A livello tecnico comunque è un giocatore che fa sempre la differenza. Già ai tempi mi ricordo che comunque era un giocatore dove ti poteva risolvere la partita da un minuto all'altro, e quindi con gli spunti che ha veramente un giocatore molto pericoloso. A livello di spogliatoio magari non era quello che parlava di più, ma che comunque arrivava in campo e dimostrava quello che la squadra doveva fare, quindi ti porta a seguirlo e ti porta comunque positività e tutto.
0: Intanto ha segnato il Mendrisio, l'aggiornamento che ci arriva. Uh-huh. E, Ivan, quanto è importante anche per un giovane allenatore seguire un po' queste realtà come il Lugano di Mattia Crocitorti? Parlavamo fuori a microfoni spenti del Taverne, cioè magari prendere qualche spunto, seguire le partite, vedere cosa portano, è una cosa che tu fai?
1: Quando riesco sì, assolutamente, nel senso, è chiaro che sia la formazione sia prendere spunto da altri allenatori, che siano allenamenti e partite, secondo me è super importante, ma sia per un allenatore giovane sia secondo me per un allenatore più esperto, per portare nuove idee, nuovi spunti, è sicuramente super importante, anche perché comunque hai un gruppo che ti ascolta, che ti segue 3-4 volte a settimana, quindi comunque devi riuscire a portare sempre la tua idea, sì, ma comunque devi lavorare, devi avere degli spunti per comunque renderli sempre più incentivati, più pronti per affrontare le partite del weekend. Quindi devi avere un credo importante, ma devi secondo me riuscire a coltivarlo con visioni di altri allenatori, con altri punti di vista, ecco.
0: E su questo hai un modello di riferimento, un allenatore che ti piace particolarmente di più?
1: Non ho uno su cui mi baso in maniera fissa, appunto perché sono uno che secondo me piace spaziare, piace vedere un po' tanti contesti per poi arrivare a quello che è la mia idea e quello che devo poi portare ai ragazzi.
0: Ma come vivi le partite? Cioè, a chi sei più simile dei grandi nomi per come vivi le partite?
1: Beh, sicuramente non sono quello che sta seduto in panchina tranquillo e guarda. Penso che su 90 minuti sono 90 minuti in piedi, che dà indicazioni, segue, aiuta, e quindi sono abbastanza dinamico, abbastanza presente durante la partita. Associarmi a qualcuno non saprei dirti un nome preciso.
0: Vabbè, sei Ivan Lurati.
1: Ivan Lurati, ecco, rimaniamo così.
0: Tu hai avuto diversi allenatori, tra cui Fabio Grosso, Matteo Vanetta, Andrea Manzo, Scienza. C'è di questi qualcuno che magari adesso da allenatore dici cavolo, però il suo carattere o questa cosa qua che ha fatto me la ritrovo?
1: Ma ho citato già un po' di tempo fa due persone, le ricito perché secondo me sono le persone che mi hanno dato di più, non che le altre non hanno portato niente al mio bagaglio, ma sono Paolo Tramezzani e Matteo Vanetta. A livello proprio di personalità, di come riescono a gestire il gruppo, penso che siano le persone che rivedo anche di più in me come figura d'allenatore oggi.
0: Cambia però la vita dall'altra parte della barricata.
1: Sì, non l'avrei mai detto, ma cambia in maniera incredibile. Ma a livello di preparazione, tutto, quindi, cioè, non si arriva al campo giusto per fare l'allenamento, tranquillo.
0: Parte un po' prima
1: parte a luglio e con già un'idea, e poi comunque le ore che si investono sono tante. Poi sono dell'idea che ognuno può metterci l'impegno che vuole, ma io sono una persona che si mette al 1000 per 1000. Cerca di fare le cose al massimo, e quindi sì, l'impegno è molto, non sono le paio d'ore d'allenamento che sono sul campo, ma c'è tutto il resto che, se piace, secondo me non pesa neanche troppo, quindi è bello.
0: È la voce di Ivan Lurati ancora con noi per le ultime domande. Intanto ricordiamo 2-0 Lugano all'intervallo contro il Basilea. Vai Luchino.
2: C'è anche da seguire il tennis per gli ATP. In questo momento Sinner in campo contro Rud, che è in vantaggio per 2-0.
0: C'è la voce di Bruno Rissassa adesso per Due come noi.

0: Ultime domande a Ivan Lurati, in nostra compagnia. Intanto è ripreso anche il secondo tempo a Lugano. Ivan, tu che rapporto hai con i tuoi giocatori? Magari vista anche l'età, le tue esperienze, cioè com'è il tuo, la tua gestione del gruppo?
1: Allora, è vero che siamo praticamente coetanei, cioè magari che è anche un po' più grande di me, quindi sì, siamo lì, ma è comunque, secondo me, importante riuscire a staccare, nel senso anche il post allenamento, di non sempre fermarsi con loro a star lì e bere la birra, per esempio.
0: È la parte difficile questa.
1: No, non sono uno che soffre queste cose, anzi, sono sempre stato un po' così come personalità, quindi secondo me è giusto trovare la sintonia tra allenatore, amico no, però comunque in confidenza, ma comunque di riuscire a staccare anche post allenamento, quindi di vivere dei momenti sul campo e non, perché sono anche importanti a livello di crescita del gruppo e per lo staff, però di riuscire comunque a scindere molto bene
2: le due cose,
1: ecco, sì.
0: E c'è un allenatore delle altre squadre che ti ha colpito, che stimi particolarmente, che ti ha rubato l'occhio?
1: Allora, devo dire sinceramente che sì, ci sono delle buone squadre. A livello di gioco il Tenor mi è piaciuto molto quando abbiamo giocato l'andata da loro, quindi con Stefano Bulforo. E sì, devo dire che per il resto spero che sia Losone a mostrare le migliori cose, ecco.
0: Beh, il vostro è un gioco che anche chi ne viene a parlare lo apprezza. Uno, anche per la giovane età, perché poi è sempre un discorso che si fa. E due, anche un po' per la tua scelta comunque di avere comunque un allenatore 28 anni. Adesso non so dirti a memoria, ma penso sei il più giovane nel calcio regionale. No, c'era quello del Someo.
1: Sì, Luca Ramelli, Luca. Giusto.
0: Però siete lì.
1: Sì, è chiaro che sì, essendo giovane, però ho un'idea ben chiara. Voglio riportarla ai miei ragazzi, voglio farli crescere con questa idea, anche perché segue nelle grandi linee l'idea di Matteo che c'era prima, quindi comunque col gioco del pallone, con la voglia di gestire le situazioni, di prendere fiducia, personalità, creando comunque il gioco e costruendo delle basi solide.
0: Tra poco ultimissima domanda, Ivan Lurati, perché c'è stato il 3-0 del Lugano, questa volta a metterci la firma è Renato Steffen, ce ne parla Patrick Della Valle.
3: Azione insistita da parte del numero 11 che è andato a battere Salvi per la terza volta. Ultima a Cornaredo che si sta trasformando in festa con Lugano, che evidentemente va anche ad agguantare un posizionamento europeo che fa parecchio bene in vista del trasloco alla IEL Arena.
0: Patrick, inizio ripresa è entrato Kuzias a posto di Behrens. Ci sono stati dei problemi fisici o era un cambio così di programmato, di gioco?
3: Ma non ho visto grosse difficoltà in Behrens, che nel primo tempo, ricordiamo, ha segnato due reti. Kuzias ha iniziato già a scaldarsi sul finire della prima frazione, cambio che potrebbe anche essere stato già messo in agenda da Crocitorti, probabilmente per non sovraccaricare né uno né l'altro. Ricordiamo Lugano ha giocato giovedì a Sion, dunque è possibile che fosse previsto un turnover per sfruttare al meglio e al massimo i due attaccanti.
0: E tra poco immaginiamo sarà anche il momento di Mattia Bottani per l'ultima volta.
3: Sì, si sta scaldando e diciamo che il risultato aiuta anche Mattia Crocitorti a mettere da parte forse per un attimo le questioni prettamente agonistiche, lasciarsi andare a una mossa romantica, ovvero appunto schierare Mattia Bottani per l'ultima volta in carriera con la maglia del Lugano in Super League.
2: Sì, secondo me si è ammorbidito dopo ieri sera, dopo la serata con Max Pezzali. Non so se Patrick l'hai visto o se sai, ma Mattia era a vedere Max Pezzali, le cantava tutte, anche quelle più romantiche.
3: Io ero presente, però non l'ho visto, anche perché ero abbastanza sotto il palco. Probabilmente Crocitorti ha preso qualche metro di distanza per
2: stare lontano da te.
3: No, spero no. No, perché magari un po' più lontano dal palco poteva vivere il concerto con un po' più di serenità, senza essere per forza di cose assediato da tutta quella gente che comunque gli vuole bene, soprattutto nel suo Mendrisiotto, dove appunto si è tenuto il concerto ieri sera.
2: Bello, noi ce l'avevamo a due metri e abbiamo avuto modo.
3: Attenzione,
2: di
3: gol del Lugano,
2: 4-0.
3: Arriva il 4-0 firmato da Kuzias. Allora entrambi gli attaccanti bianconeri trovano il gol in questo pomeriggio. e subito dopo il 4-0 cosa fa Crocitorti? Quello che tutti aspettavano, è andato a chiamare Mattia Bottani per metterlo in campo.
0: Sarebbe, Patrick, la ciliegina, un eventuale gol anche di Mattia in questo giorno così importante per la storia del Lugano.
3: Allora, per come si sta mettendo questa partita, non lo escludo, perché veramente il Basilea è sceso in Ticino in modalità vacanza. Probabilmente alcuni giocatori hanno già la valigia pronta per poi andare alla Malpensa e a volare chissà dove in vacanza. Il problema è che i basilesi le vacanze le hanno anticipate di qualche ora. C'è Lichtsteiner che non sa più dove guardare, l'allenatore dei Renani che veramente sembra spaesato, e al suo posto anch'io lo sarei, perché la sua squadra sta facendo una pessima figura, chiude un campionato deludente con una sconfitta che sta imparcata. Quando ti chiami Stefan Lichtsteiner con la carriera che hai fatto, probabilmente non è quello che ti auguri.
0: Eh beh, no. Comunque, Patrick, una battuta: meglio a Malpensa che a Basilea, perché c'è un po' di traffico.
3: Sì, anche perché poi non so se da Mulhouse a Basilea partono aerei con destinazioni interessanti. Sicuramente da Malpensa sì.
0: Grazie, Patrick, ci risentiamo presto se dovesse cambiare ancora qualcosa.
3: Temo che ci sentiremo di nuovo.
2: Dopo. Siamo contenti in queste circostanze. Da dopo, Patrick, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Allora, siamo invece con Ivan. Ultima domanda, la più scottante. Anno prossimo, avete già parlato, resterà l'allenatore dell'Osone?
1: Ne stiamo parlando, non è ancora sicuro.
0: Avevi la risposta pronta, però.
1: Prontissimo, sì.
2: Ti auguriamo allora il meglio, Ivan. Grazie per
1: grazie
2: essere
1: mille a voi
2: passato
1: per
2: a trovarci.
1: L'ospitalità. Grazie
0: Ivan.
1: Mille. Buona continuazione.
2: A presto. Ciao. Ciao.
4: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Occupato!
10: Ancora?
9: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze Canalizzazioni a Quartino.
10: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
11: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
12: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
13: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
14: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
15: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
16: Radio 3, dove batte il cuore.

0: ci perdonerà Francesco De Gregori per entrare a gamba tesa sulla sua Rimmel. Noi andiamo a Bellinzona, Campo Semine per Ravecchia. Monte Carasso c'è con noi Claudia. Claudia, come sta andando la partita?
1: La partita veramente concitata, abbiamo avuto buone occasioni sia noi che l'altra squadra, siamo in vantaggio 1-0 e sono sempre qua con capitano e vice capitano proprio direttamente dal bordo campo, quindi faccio parlare loro.
0: Col capitano Roby ti saluta Ivan Lurati, che purtroppo in questo momento non è con noi, però magari è all'ascolto. E questa era la prima cosa da dirti, e la seconda è come si sta vivendo dalla panchina questa partita che vi avvicina al traguardo della promozione.
2: Ciao grande Ivan, lo ringrazio, lo saluto anch'io. E alla fine è un derby, un vero e proprio derby, noi lo chiamiamo il derby del ponte, partita molto tirata, tesa, entrambe le squadre hanno avuto le belle occasioni, ci siamo portati in vantaggio, quindi mancano quei 45 minuti, qualcosina in più, e ci siamo.
0: C'è da soffrire, lo chiediamo al vice capitano, come saranno? Innanzitutto voi entrate in campo o siete lì in panchina?
3: Attualmente adesso siamo in panchina, entreremo nel corso della partita. La partita sta andando bene, appunto, ci avviciniamo sempre di più al 90° minuto, sperando che la partita continui in questo modo.
0: Ma diteci una cosa, perché noi siamo in chiusura, non potremo seguire l'eventuale festa. Al di là della scaramanzia, qualcosa è già pronto o aspettate la certezza?
2: No, le magliette sono già pronte, su quello posso darti io la conferma, che
0: le preparate. Vai, fate bene. Ragazzi, un grosso in bocca al lupo, noi dovremo chiudere fra poco, però col pensiero saremo con voi.
1: Grazie mille.
4: Ciao, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi.
1: Ciao, grazie.
4: Ciao.

0: Anche Jonas Blue e Maliv con Edge of Desire. Ci colleghiamo con i festaioli in questo momento, Ricky.
1: Ah, magadino, perché il Gambarogno femminile è promosso in Serie B. Noi ce lo facciamo raccontare la festa da Patrick Donghi. Patrick, innanzitutto complimenti. E cosa si sta vivendo in questo momento in campo?
2: Si sta vivendo un bel momento, perché c'è un folto pubblico qua a Magadino, mai visto in un calcio femminile da queste parti. Tanta gente, parenti, familiari, tutti ci sono qua e stiamo festeggiando. Le ragazze adesso stanno festeggiando con i parenti di sotto l'entrata. Hanno acceso il bengala, acceso lo champagne, grande festa a Magadino.
1: Patrick, è un risultato che restituisce indietro i sacrifici, la passione, gli anni di lavoro. Che effetto fa pensare al Gambarogno in Serie B l'anno prossimo?
2: Ma guarda, questa è la seconda volta che andiamo in Serie B. Il primo anno siamo andati così all'inizio di questa storia. Tornati Gaggetta e Giametta alla guida della squadra 2 anni fa, avevamo delle ambizioni di restare comodamente in Prima Lega, e poi con l'avvento di Giametta e Gaggetta invece è Mario Trepiedi e Scimonelli allenatore dei portieri, perché vanno elencati tutti, gente che ha lavorato duro tutto l'anno e con grande passione, perché al Gambarogno prima di tutto c'è la grande passione.
1: E quello è vero, l'abbiamo visto anche quando sei stato nostro ospite. Al volissimo, per voi, anche per il settore giovanile del Gambarogno femminile.
2: Clara!
1: Sta provando a raggiungere Clara Lucchini, sono abbastanza certo di questo.
2: Te la passo subito.
1: C'è? Ciao Clara!
3: Ciao
0: Clara!
1: Allora, siamo di frettissima, tu hai il fiatone. Innanzitutto complimenti per questa promozione da capitano. Cosa stai provando in questo momento?
3: Una voce. Grazie mille, devo ancora un attimo riprendere fiato, perché è proprio appena finita. È una sensazione bellissima, sono emozioni stupende e mi sono messa a piangere all'ultimo gol già e fino al fischio finale non ho più smesso.
0: Clara, ti aspettiamo qua in studio, va bene?
3: Va bene, arriverò.
0: Ok, ti abbracciamo, buona festa. Ciao ragazzi.
3: Grazie
0: a voi, ciao. Salutiamo
2: ancora,
0: anche te.
2: Devo attendere.
0: Grazie Patrick,
1: grazie.
2: Figuratevi, è stato un piacere.
0: A presto,
2: grazie.
0: Ciao.
2: Volevo dire una cosa.
0: Dobbiamo staccare, siamo in ritardissimo.
2: C'è un gol di Isa Osterwalder che ha 40 anni spassati, ha fatto il gol vittoria.
0: Grande, un abbraccio, ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. Allora salutiamo anche loro. Ricky, ti ringrazio.
1: Grazie Luca, grazie a tutti. È un finale così, di fretta.
0: Ciao.
4: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. E da Garage Pemocar, il tuo dopovendita Honda a morbio inferiore. Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Amag Ticino presenta.
10: Che bonus! E che promozioni!
11: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
9: E a un tratto.
10: Che amore di affari!
9: Andiamo?
10: Adesso o mai più!
9: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Maxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
13: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
1: Suona anche il weekend, Radio 3 è sempre al tuo fianco. Ben ritrovati, buona domenica a tutti, è il 17 di maggio e ci siamo anche oggi per accompagnarvi due ore, dalle 18 circa alle 20, quindi le due ore che vanno, lo dico sempre, dall'aperitivo alla cena. Ovviamente ringraziamo Riccardo Vassagli e Luca Ventura che vi hanno accompagnato sino a qualche istante fa con Doppio Passo e, come detto, ora il timone lo prendiamo noi, si viaggia verso le 20 di questa sera, si viaggia ovviamente con tanta bella musica e soprattutto con il nostro concetto, un disco di oggi, un disco di ieri e anche il concetto delle tre canzoni in onda senza interruzioni che durante queste due ore sentirete. Io direi di iniziare subito e lo facciamo con un disco di ieri, Doctor and Medics, questa è Spirit in the Sky. Benvenuti, buona domenica.
14: Uno di oggi, uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Esattamente, questa bella canzone, questa grande musica, quella di Eminem, questa è Without Me con noi su Radio 3 2002. Per inaugurare le due ore insieme di questa domenica 17 maggio, anche Nugenea con Tom Misch poco fa con One On. Ben ritrovati, che bello essere nuovamente qui anche di domenica per le prossime due ore, come detto, quindi fino alle 20 vi accompagniamo con la nostra musica e ovviamente qualche notiziola che estrapoliamo dal web, qualche recap della settimana amiamo farlo anche noi, di qualche notizia che sicuramente l'avrete già sentita o letta tramite web o comunque scrollando Instagram o i social. Probabilmente qualche notizia di quelle che leggeremo l'avete già sentita, ma come detto, giusto fare anche un bel recap di domenica, poi abbastanza carine. Tra l'altro una delle ultime che ho estrapolato riguarda la nostra Svizzera, quindi notizie anche di casa nostra, il tutto come detto contornato dalla nostra bella musica. Si viaggia nel tempo, un disco di oggi, un disco di ieri, per farvi emozionare, non solo per cercare di farvi ricordare bei momenti o brutti momenti, perché per carità la musica regala bei momenti ma sicuramente anche brutti, nel senso che ricorda più che altro magari dei brutti momenti, ma non è il nostro caso. Sperando di regalarvi solo momenti indimenticabili e ricordi indimenticabili, andiamo avanti con il prossimo disco che piace, si chiama Bianca, il disco di Noemi. Sono

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort Design, su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è! Cioè.

Crazy All My Life, il singolo è quello di Daniel Potter, ritrovato in questa nostra domenica insieme, 17 di maggio. Come detto, oltre alla bella musica, anche qualche notiziola: si vola in Svezia per un progetto pilota che utilizza l'intelligenza dei volatili per ridurre l'inquinamento stradale tramite un sistema di ricompensa automatizzato. È un'iniziativa pionieristica, lunedì, di qualche settimana fa, lunedì 11 maggio per essere precisi, no, di qualche settimana fa, lunedì, punto, lunedì e basta. Il concetto di igiene cittadina in Svezia: è stato sviluppato un sistema che, come detto, sfrutta l'intelligenza, in questo caso dei corvi, per raccogliere i rifiuti. Questi uccelli, noti per le avanzate capacità di risoluzione dei problemi, ricevono un addestramento per depositare piccoli detriti, quali mozziconi di sigaretta, in una macchina specifica. Il dispositivo eroga una ricompensa in cibo per ogni conferimento effettuato con successo. Ci sono delle bellissime immagini e anche dei video che girano sul web. Basta cliccare Corvi Svezia mozziconi di sigaretta e vi troverete questi video, insomma queste immagini dei corvi che effettivamente inseriscono all'interno di questi secchi della spazzatura progettati per i mozziconi di sigaretta, e al momento in cui inserisce il mozzicone esce la ricompensa. Poi loro, corvi, pare siano intelligenti, di conseguenza città pulite dai mozziconi di sigaretta. Si potrebbe provare anche dalle nostre parti, così la butto lì, tanto per buttarla lì, così, tanto per. Complimenti comunque in Svezia per questa iniziativa pionieristica, quindi forse la prima e l'unica. C'è il disco di Jovanotti, Prima che diventi giorno.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
0: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Something About You, anche Level 42 dal 1985 su Radio 3, quasi a chiudere la prima ora insieme di questa nostra domenica 17 maggio, ma abbiamo ancora qualche brano da farvi ascoltare. La prossima è il duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro, si intitola 16 marzo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ora di ripitturare i muri di casa. Che dici, amore?
1: Direi di sì. E
0: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
1: Certo, ma
0: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando, infatti, che vorrei cambiare. Magari un color vino, oppure un color...
1: Sì, va bene. E
0: tranne il giallo, lo so. Hai uno strano rapporto con il giallo.
1: Trapletti Pittori. Chiamala Trapletti Pittori.
0: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
1: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
0: Davvero?
1: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
2: Amagricino presenta
3: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
12: Uno di oggi.
11: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: bonito bonito, Jarabe De Palo dal 2003, che bella triade per inaugurare la seconda ora di questa domenica 17 maggio dopo Kaoma, Lambada, quanti lamballata la lambada o comunque fischiettata. Il nuovo singolo dei Rolling Stones con In The Stars, come detto anche Jarabe De Palo, bonito. Seconda ora di questa domenica insieme 17 maggio, ben ritrovati con la nostra musica. Buon inizio cena per chi si sta permettendo l'inizio cena, buon relax, buon apero allungato invece per tutti coloro che hanno scelto di allungare il momento dell'aperitivo, perché il momento dell'aperitivo, ricordiamolo, è sacro. L'aperitivo è sacro accompagnato dalla giusta musica, accompagnato dalla vostra radio preferita, quindi Radio 3. Il concetto in questa seconda ora è lo stesso: un disco di oggi, un disco di ieri e anche tre canzoni che vanno in onda senza interruzione, come per esempio è capitato poco fa per inaugurare la seconda ora insieme. Come dicevo, durante l'apertura del programma parleremo anche in questa seconda parte insieme, parleremo di una notizia che arriva dalla Svizzera. Lanciata questa iniziativa nel Canton Vaud, e poi lì con la pronuncia del paese, del Canton Vaud, di quel paese lì, la pronuncia è un po' difficilotta. Ricordo che anche con Miguel Casanova, con il mio compagno di tandem, abbiamo avuto qualche difficoltà nella pronuncia, però ci sarà da sorridere sicuramente, come ci sarà da ascoltare bella musica anche in questa seconda ora. E da un disco di ieri, 2003, se vuoi sono passati 23 anni, quindi di ieri, andiamo ad un disco di oggi, 2026, firmato Tropico, si intitola Quasi Blu.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano,

0: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
3: Skoda.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.

0: La Gozadera, gente del Sone Marc Anthony, in questo brano di qualche anno fa, molto estivo, ci fa venire in mente l'estate questo brano qui, molto ovviamente latino, ma altro che latino, è il momento invece di volare a Château d'Eux. Pronunciato bene nel canton Vaud? La Svizzera fa tornare in voga l'autostop, il comune appunto di Château d'Eux, con panchine e cartelli stop grazie sulle strade. Torna ufficialmente l'autostop, come detto, nel canton Vaud. Questo piccolo comune alpino di Château d'Eux ha deciso di rilanciare uno dei simboli più iconici dei viaggi anni 70, il pollice alzato per chiedere un passaggio. Come raccontato dalla capitale, il progetto promosso direttamente dalla giunta prevede l'installazione di panchine dedicate agli autostoppisti, senti un po', accompagnate da pannelli luminosi con la scritta Stop Merci, ovvero Stop Grazie. Un'iniziativa che punta a incentivare mobilità sostenibile, socialità e piccoli spostamenti condivisi nelle aree montane svizzere. Panchine lungo le strade, come detto, nuove postazioni sono state collocate lungo le strade del paese, che conta circa 3.500 abitanti immersi nelle Alpi svizzere. Un ritorno, come si diceva, agli anni 70. Questa iniziativa richiama l'immaginario degli anni 70 e 80, quando l'autostop rappresentava libertà, avventura e viaggi senza programmi. Bella iniziativa, devo dire, eh? Molto molto bella. Complimenti quindi a Château d'Eux, perché sennò è Château d'Aix, quindi è Château d'Eux di sicuro. Il disco che sto per farvi ascoltare sicuramente si intitola Afterglow ed è di Ed Sheeran.
1: Stop

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Senti che sound, 1980, i Queen, Another One Bites the Dust. Radio 3i, siamo arrivati così anche alla fine per questa domenica 17 maggio. Grazie per averci scelto, grazie per queste due ore trascorse insieme, sperando la musica sia stata di vostro gradimento, ma sicuramente continuerà anche dopo le 20, quindi non abbandonateci, perché continuerà sempre con il concetto un disco di oggi, un disco di ieri. Per quello che mi riguarda è davvero tutto. Domani non saremo in onda con Tandem Defendemos l'Allegria, io e Miguel Casanuevas, perché saremo protagonisti a Giubiasco, campionato svizzero della pizza, e saremo protagonisti come giudici, finalmente ci portano ad assaggiare buona pizza. Quindi torneremo in onda da martedì 19, ovviamente dalle 16, con Tandem Defendemos l'Allegria. Dal Morandi è davvero tutto, un abbraccio, buona domenica, ciao!
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Uno di oggi... Uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Radio 3 te le suona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.